0: Muraglia China, un battello era mirato precisamente e dopo un vogo a ciappa l'altri vicini.
1: Si soffattisante e a colpi di sirene e bombe agricole.
0: I bombieri hanno manifestato un bastia naiaccio in cismonte so per tutti dunque da eso gazerne bortu dreur e per giunti in prefettura cerca due gentomi e isogamio hanno risposto a diamadi l'intersindicale STC Avenir Secours CGT Neo quadro della mossa nazionale e inu, i pompieri domandano fra altro un finanziamento all'altezza di so bisogni, mezzi aerei rinforzati, qui una vera cooperazione con la Sardegna inu, avviene anche una dassa nanta i ridiradi che secondo lei l'impeisce da rula una trentina i giovani rigeudi all'esame. L'intersindicale è stata rigeuda da brevetta di Ugismonte e Lucien Rossini, delegato STC, si dice soddisfatto.
2: La discussione è stata chiara, la prefetta ha inteso le nostre rivendicazioni e per ora aspettiamo le risposte dello Stato. Sappiamo che oggi si può ottenere un da qui, forse speriamo che a un livello nazionale ci sarà qualcosa di positivo non tra le nostre rivendicazioni. E lo Stato francese che funziona già così, è la maestria di corsi, ma un paga mica e occupa decisioni. Ci aspetta che lo piace in conto le nostre domande e perché noi siamo qui in Carugia per mostrare la determinazione di Spendivoga a far avanzare la nostra professione, a trovare soluzioni per difendere una vena più interessante per la popolazione e le capacità di intervenire nel terreno.
0: E senza risposta in furia all'intersindicale, un scantaliere d'Indurì, Stamussa.
1: Si compie con un'altra mobilizzazione.
0: Dopo i pompieri, gli tocca oggi all'insieme della funzione pubblica, una chiama nazionale che riomba guidino, l'intersindicale chiama l'agente a fare greva e adunisce si per divende paghe, condizioni di lavoro e mezzi in corso di rivendicazione, rivalorizzazione di Ubuntu, di agria di bag, rimessa in onda di garanzia individuale, poi redi compra, ma di non suppressione di un giorno di garanzia e mantenimento di a bag a 100% in questa malattia. Qui i sindicati amantano di nuovo specie vigida isolante con rivalorizzazione dell'indemnità compensatrice di trasporto e creazione di una prima bidagara. In Ajaccio a deggiore mezzo un prefettura in Bastia deggiore un palazzo di giustizia e qui ridro i brevisti stamane e Berton Bazzone elle sono aspettate in parecchi servizi in particolare scuole e l'amministrazione una mossa a vigilia di presentazione di un budget 2027 di un stato più che stretto. Ecco Isabella.
1: A ringraziare assai Elena e a dopo. E appena di più a Niula du gelo di stumarti bello bigino a mare tempo coperto senza quade in montagna ma un calanumica oie d'imperador e s'assomigliano assai a quelli che hemo conosciuto eri tra 22 e 25 qui sono previsti nei paesi montagnoli sino a 30 gradi a ubiu in bord di mare stanno piuttosto arte d'imperador e per su principio di stagione sottratti a Sofia infine si peserà quanto in bocchi di Bonivadio ma sarà piuttosto debole a CD di Météo France.
3: Ici RCFM Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Dans quelques instants nous allons rencontrer la créatrice de la marque Prendre le Maquis, co-fondatrice de cette entreprise avec son associé Isabelle Sampieri à nos micros dans l'écho d'ici. Ça, c'est avec Michael Andréani. La suite de nos programmes, 7h moins le quart, c'est pas vrai. Rendez-vous anti-arnaque du quotidien proposé par Audrazo. Et puis, Marie-Elisabeth Ferrandini nous mettra au devoir. Nous retournerons sur les bancs de l'école pour Kinebinci.

0: Iceland in the Sun.
1: Ici RCFM.
0: Retrouvez-moi d'où est l'idée, Léo, au microphone de Marie-Elisabeth Ferrandini.
2: Salut! Aujourd'hui, siamo in scuola con Enea e Gianna. Fa attività artistica e pittura, design, li piacciono troppo. Ma perché? Ci piacciono tutto.
3: Prima di fare pittura, tu la metti in scursale.
4: Per me così, si sporca la maglietta. Che la piace un foglio e fa la pittura.
5: Piamo un pinello e dopo piamo una voglia e pindemo. Mi piace di mischiare i colori perché con mischiare i colori faccio belle colori. Inventano i colori.
4: Oh, ma più di oggi i disegni di avuresta.
5: E prima li mettiamo in un nostro casier. E dopo, quando di vacanze, la portiamo tutto il nostro materiale in casa.
4: E in casa continuiamo a fare la pittura. Ci piace imparare.
2: Impara sempre di più, anche con i due eri da fare in casa.
5: E maestra fa un piccolo libro per provare a fare i cosi. Che ce l'ha in giraffa. Fa con Evo, ma tutto.
4: Un quaderno d'attività. Ci piace fare l'attività di maestra. Allora scrivo in cursiva.
5: E impariamo a fare parole con due lettere. Poi una uguale, una gusona.
0: Enea e Gianna. C'è mica. Smentigassi di scursale per fare abitura soprattutto. Uma viore d'Aliso. Ascoltez-moi, Félix.
6: Meluda.

0: rencontre.
1: Absolument, oui, tout à fait. Après, l'idée... l'idée de partage, elle est aussi très, très importante et l'idée de partage avec le public et que le public rencontre des formes d'art un peu différentes, mais jamais coupées d'émotions.
2: Vous avez vu que Laurent Guérard s'est assis comme un batteur. C'est-à-dire que quand il a pris place dans nos studios, il avait une assise, il avait une position de batteur. Vous donnez également des cours, hein, je sais, au-delà d'être oui. votre...
1: Auna Holt. Absolument, oui.
2: Oui, ça sera pas comme nous sommes...
0: C'est vrai, nous sommes plus avachis.
2: Alors que lui est beaucoup plus élégant quand il est arrivé dans ce studio.
0: Nous allons prendre des cours à vos
1: avec
0: côtés.
1: Joie. Avec joie.
0: Merci infiniment de nous avoir présenté ce joli travail que l'on est impatient de découvrir
2: Matrice.
0: Pour l'ouverture du Festival du film méditerranéen, 44e édition, ça démarre ce 2 octobre. Et en rebond finalement à Artemar, et sachez que dans 10 minutes exactement, nous avons des places à vous offrir pour le festival, pour ces moments très importants que sont l'ouverture et la clôture. Ça tombe plutôt bien.
2: Donc on va remplir votre salle avec nos auditeurs, déjà.
1: Merci beaucoup, et on les attend avec plaisir.
0: Excellente fin de journée et à bientôt, 2 octobre donc.
1: À bientôt.
2: Merci. Merci.
3: Attente, vous avez besoin de rénover votre logement ? Ce message est pour vous.
4: L'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse, l'ANA, et les communautés de communes partenaires vous accompagnent. Chaque mois, des permanences sont organisées près de chez vous pour vous informer sur les aides publiques à la rénovation et vous aider dans vos démarches.
3: Alors renseignez-vous. Retrouvez les dates et les lieux des prochaines permanences sur aue.corsica.
5: Ici RCFM. Toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Arengradia bide segunoi so settore medioa.
6: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
5: Ici matin,
6: Isabelle Donignat.
0: Uno tidiale ci presentato da Hélène Battini. Salute!
7: Salut Isabelle, salut à toutes.
0: Nantes a mossa nazionale in der funzione pubblica oggi e i pompieri erano già in carugio.
7: Ieri manifestato ieri dopo mezz'ora de noi in Uba, stia, iaccio, camio, fumo, girene, un'azione di solidarietà a una greva nazionale principiata 3 settimane fa. In Corsica dunque la mobilizzazione si è fatta già ma ad un intersindicale, STC, CGT Avenir Secours. I pompieri domandano finanziamenti e mezzi umani e materiali adattati a Moarni e a Longanda, specialmente in Corsica, mezzi aerei rinforzati e cooperazione più importante con le regioni di Mediterraneo come a Sardegna. Altro punto, una da Sananta è ritirata che, secondo il presidente di Ossis Cismontin, qui a Sant'Evani, impedisce da rulla come l'Ugiule.
8: E oggi penso che c'è veramente arrivato e messo di veramente giro a Udaulone e di voilà, oggi piuttosto che da ci penalizzate, ci applicate una DAX, ritirate che ci ha costato 1 milione di euro. Come volete provarci per bussare la gente e per essere pronti per rispondere alle nostre missioni? Ci vuole aiutarci, ci vuole cominciare a cacciare questa DAX e ciò che vuole. Noi al Consiglio di amministrazione siamo a Bourbon all'Assemblea di Corsica e aiutarci di noi nel nostro funzionamento. Oggi siamo venuti noi a quell'attività di Corsica che esiste, a ciò che possiamo fare di più. E siamo arrivati alle caserne, e mi equipato il camion, e mi rinnovato, e mi messo i spingifuochi in un rurale, e mi messo tutti i mesi che abbiamo, ma aggiungiamo i soldi oggi a ciò che possiamo fare. Dunque ci vuole aiutarci e ci vuole così siamo tutti insieme per giungere a arrivarci, ciò che andrà bene domani. Perché domani la sappiamo, ciò che abbiamo conosciuto quest'anno, adesso è a regola.
7: E l'allegazione dell'intersindicale è stata ricevuta da Brevetta Cismontin, perché la trasmetta queste rivendicazioni più in su. I 3 sindacati si sono detti lì soddisfatti di questo scambio, aspettano oramai risposte chiare da Parigi, fuori che non scontano di Grecia a Mosca.
0: Aumenta l'annullazione dell'elezione municipale di Bastia, forse portata sino a un consiglio di Stato.
7: E dopo il rigetto di un ricorso contro l'elezione Gilles Simeoni e Maria Di Bastia, ieri dal Tribunale Amministrativo, i richiedenti mantengono la possibilità d'andare in la più alta giurisdizione amministrativa. Stimano che la decisione di ieri consagra una concessione minima di controllo e sincerità di Uscudino, per quanto so io Mario Astia, Gilles Simeoni si dice soddisfatto e sereno salutando una decisione conforme al diritto, a morale e l'etica.
0: In Sulinzara un incendio di sicuro criminale.

0: Gene di un vogo bicciato a notte di domenica a luna in Porto Isolinzara appare un fatto dubbi du Abregoraia ci ha aperto l'inchiesta ma l'origine criminale è chiara posto che testimoni hanno abbentato bicciavogo e camera di sorveglianza non vilma due scena quattro attigli sono stati istruti zanni zanni da Evia cule un altro sguastato secondo Abregora un battellera mirato precisamente e dopo un vogo a Tiapalastri.
1: Noi mesi dopo a zo abertura a scuola austerea di Mediterranea cresce a zo offerta di formazione.
0: Sunao allora di rientrata ieri in questa scuola, a seconda dunque, contorna un cento di studenti in alternanza nel mondo dell'albergheria, i ristoranti, tutti scompertuti in sei avvigliere professionalizzante, management, servizi, cucina, ma di nuovo panateria o cantinari, una scuola che in principio fa sì una piazza in questo settore importante dell'economia isolana. Pascal Agostini, direttore di formazione in della scuola austeria di Mediterranea.
2: Si impianta, ma c'è sempre un lavoro, è un zidello sempre, una zidellina di gerare questa scuola, quindi abbiamo tempo di svilupparlo, andiamo piano piano e cerchiamo a fare che i nostri mestieri ci siano più di giovani che vengono a lavorare e che vengono a aiutare l'intrapresa a grandare e a trovare di noi giovani per lavorare.
3: Come va a essere attrattivo in questo mondo qui di ristorazione e di ostelleria, allora qui vediamo che ogni anno è sempre complicato per l'impresa di impiegare persone.
2: Ma cerchiamo di avere partenari come la scuola di Savignac, come la scuola di nuovo d'Avignon, fanno un compare di Plaza Atenea, abbiamo un luogo meraviglioso per lavorare, quindi cerchiamo di mettere di tilarnesi perché gli siano contenti di venire a lavorare e di scoprire questi mestieri.
0: Intervista Paolo Antos Quarcini e l'articolo a ridroa bella segura non ta un nostro zido.
1: Infine, sta de gunoi da qui a 10 minuti di l'imbidado della redazione.
0: E stamon e rigemo o rende maestro di un grand torion di Francia, Guillaume Trichard, presidente di stubedienza massonica, che adunisce 50.000 membri in Francia, cerca 500 non da gen Corsica, di in Bastia da Boi ieri, uso primo spiazzamento in Corsica da Boi a Zostella di giorno d'agosto scorso, il ruolo di avrà massoneria, all'Ean de Azugeda e particolarità lugale, sine Barlagunello, autore meno un quarto.
1: A ringraziabi Elena. Volta l'informazione, autore.
4: L'infotrafic avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: È coperto da un po' appunante stamane e poi sa nebbia o gelo, sto dopo mezz'ora, non guagi in ogni luogo, ma ferma secco, sottratti a soffia, si peserà o li beccio in e bocchi di bonivaggio, ma sarà debole, studo bu mediorno e staser, a infine un calanumic a odie di imperadur e 30 gradi aspitadi a ubiu in aiaccio stu merti.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Ici. Il est 7h36, chose promise, chose due.
7: On l'a déjà promis, cette chose-là?
1: Les places pour Artema.
7: Ah oui, c'est vrai, vous l'avez fait, mais je suis...
1: Vous avez fait une micro-sieste.
7: Mais j'étais tellement là. Non, je pensais que vous n'aviez pas annoncé l'énigme. Les places, je sais que vous l'avez annoncé. Effectivement, à cette heure-ci, à chaque fois, on se rejoint ensemble autour de neurones qui s'agitent un tout petit peu pour essayer de trouver ce qui se cache derrière quatre verres. Aujourd'hui, effectivement, il y a deux places pour Artema à remporter ou à offrir, si vous nous appelez, à ceux qui pourraient être intéressés, si vous n'êtes pas forcément dans ce coin-là, à ce moment-là. Et il faut, en l'occurrence aujourd'hui Isabelle, retrouver une personne ou un personnage. Elle est restée, donc Hélène a le droit, et je vois qu'elle est envieuse de le faire, de jouer avec nous.
1: Dans les starting blocks,
7: Hélène. Hélène Vatigne. Retrouver un personnage ou une personne qui se cache, écoutez bien, derrière ces quatre phrases, 04 95 32 22 22, pour nous appeler. J'y vais. Corse, iconique. Des Romains, je fus le prisonnier. Deux irréductibles vers mon île m'ont ramené. Si mon nom à rallonge rappelle Tino Rossi, ce sont bien deux pères qui m'ont donné la vie. Qui cherchons-nous aujourd'hui? Ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture. peut-être un peu populaire, évidemment peut-être un peu plus légère que d'habitude, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à raconter derrière. On attend vos réponses. Qui se cache derrière ces quatre phrases?
1: On les répète peut-être. Doucement.
7: Corse célèbre, iconique, romain. Des Romains, je fus prisonnier. Deux irréductibles vers mon île m'ont ramené. Mon nom rallonge, rappelle Tino Rossi. Ce sont pourtant deux pères qui m'ont donné la vie. Qui suis-je? Pas une troisième fois quand même, je trouve que c'est simple moi.
1: Lésia saura trancher cette question.
7: Mais je suis certain que ça va appeler.
1: Faites vos propositions.
7: Allez, on vous attend.
1: À tout de suite.
7: C'est un indice ou pas? Ou au contraire?

0: Après, ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
1: Ici matin,
0: Isabelle Donignat.
1: Et parmi les autres rendez-vous de la journée, une conférence Corse-Maghreb, socio-histoire des migrations et actualité des présences, avec Lisa Terrazzoni, sociologue et co-commissaire de l'expo Corsega Maghreb, ce mardi 29 septembre. Elle vous donne rendez-vous à la médiathèque du centre-ville de Bastia à 18h. Torremezzo, Hélène Battini, l'attualità isolana di sa giornata di mobilizzazione odie.
2: Iedo bai bun pierieri tocca odia l'insame e avunzione pubblica, una giama nazionale, intersindicale chiama la gente a fa greva e adunisce si per di vende paghe condizione di travaglio e mezzi, in corso di rivendicazione, rivalorizzazione ubuntu e di rei baghi inu, poi rei compra e anche suppressione di uiorno e garanza e mantenimento mentre ya baga maladia qui spege vegeta isolane inu co rivalorizzazione l'indemnità di trasporto e creazione d'una prima bidagar inayachu a de jour et mes un prefettur alle moetta prima in bastia de jour en palazzo di ustidia per idroi e perturbazione les ospetta d'un pareti servizi in particolare escole e l'amministrazione
1: prima giornata in della sise di bastia e ripe ugartular e detto di ucciucciu scuzzu
2: Il y a quoi personnalité d'Ibarrent in cour d'illudience, Loïc Janson et Manon Simon, si Barrent d'Aiden mortun 2000 bintun à l'edad de 4 mesi, elle ou d'in causa de violence et gano portada a morte, elle di non assistenza et d'un avait denunciado, accusation et qu'elle nous donne negado ir in des obrime baroules, Po a jornada è stata consacrata quasi zona a eso personalità, Mathieu Bourigny, prima quella di Amam Manon Simon.
3: Una zione di Manon Simon parla ad una zidi la Bersa, con sarebbe mai bussù da gastiga uso violo, un anziano compagno, a presenta come faggio la controlla, ma una zidi la simpatica, quando è lontano, da uso famiglia. E soprattutto a mamma guia di semirada, a gaccara d'Aiden, presentata come sai figlio, le sempre appresa l'accusata, una vera rubaccia, secondo l'anziano compagno. Manon Simon, posata quanto usa uga d'un simoe, a una di 27 anni incinta, ha avuto i violi boi a sorti delle tensioni provvisorie. Usano un compagno di imprigione per un affare di traffico di droga tra abbiati e corti, un affare che concerne in un manonciment, messo anche la guida in esame.
2: E per ciò che tocca a Loïc Janson, Mathieu?
3: Secondo l'inchiesta di personalità, avrebbe assai difficoltà a parlare di emozioni. L'estato anche consigliato va sicura, ma un bolle. Interrogato prima nata a nascita di uso violo, l'era anche i figli che riguardassi il giorno. Due mesi fa ha spiegato che l'era ancora più i buoi anni. A sua compagna, un era manca a capo di uso affare io i diario e di uso brugesso in corte assisi. All'epoca i vati, d'anziani colleghi si sono riguardati a sua strana di due e quando uso violo era per morire. Un giovane si ricorda in una chiamata di Loïc Janson inquieto di uso controllo tecnico mentre chi si morì in rianimazione in Nizza uso violo a Eden.
1: Una decisione conforme al diritto a morale e l'edica.
2: E qua reazione io mi di Vastia Gilles Simeoni dopo la valutazione e la sua elezione di marzo scorso il tribunale amministrativo ha rigettato ieri ramintemo la rigorso un'annulazione posto da darsi elettori raggiunti dall'opposizione municipale scantando ogni rimpro e fra quelli l'accusazione io adigon pregontra l'odio e impieghi accusazione che so in cuore d'una lagnanza posto alla uga di Alista Simeoni per conto suo i regherenti stimano che ha decisione e dire in tribunale consacra una concessione piuttosto minima di un controllo di sincerità di scudino secondo usaugado contano d'andarsi in un consiglio di Stato.

0: itzulid igasteza, ki konseguen ze dobu ae senadoriale.
1: Alora, omu gunos, ora maio nome di jantuze tantotu senador eleti, o torna eleti, sta umeniga, radiungenu iso 180 gulegi, eleti en deu 2023, u senadu gi senza surpresa ferma in majorida adrit, all'equilibri politici di nu, apogu bresu ilistessi, a manca eu jantru dritu stabili, imbege gi edia principale nuida, Ueren, partenario de l'UDR, otane quindegeleti e sidro an cabagida di gustidui un gruppo. Allora, ciò che un pare mica una ona, pe u brugietu d'autonomia di Agur, siga studiato un palazzo di Luxemburgo, a partesi da Wintisei, dottore Patrizio Incegar.
2: E cose di fatto si presentano d'antua, o partito di Marine Le Pen che si è opposto di giugno scorso al budget d'autonomia all'Assemblea nazionale, si trova mai rinforzato al Senato con una decina di senatori in più, ma non so mica isoli a combattere questo budget, c'è di noi soprattutto a diritto tradizionale, ILR, prima forza di un palazzo di Luxemburgo con circa 130 eletti, come Jean-Jacques Panunzi, cercheranno a alleggerire il contenuto di questo budget, principalmente il potere legislativo, preferisce un semplice potere d'adattazione che esiste già. Il centro di rita importante di noi è più spertuto. Paolo Santobarigi, che deve fare parte, si dà di rimeno e convince, in quanto manca minoritaria un centro di senatori da 348, un sommica tutti favorevoli, fra altro nel campo socialista. Di sicuro, per giungere a un compromesso e salvare il budget, toccherà fare concessione. Con rischio di più dall'autonomia di uso senso.
1: Ecco, in questa giornata di mobilizzazione, mica emissione politica, sto mezzo.
0: A ringraziarvi, Elena. E appena niula do gelo sto marti, bello bigena o mar, e tempo coperto, senza quade in montagna sto dopo mediorno, ma un calano mica ed imperature, s'assomigliano assai a quelli che abbiamo conosciuto eri tra 22 e 25 gradi previsti nei paesi montagnoli, sino a 30 o più aspettati in bordo di mare, e poi stanno piuttosto arte per il principio di stagione, so tratti. A Sofia, oggi si peserà un vento in bocca di Boniva, ma sarà debole, a ci dice Météo France.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ici. E bien, moi, je trouve au rouge, tout au bois, l'arcogier.
5: Crèche,

0: RCFM, il est 10h. Dans l'actualité de ce mardi, journée de mobilisation, et on a déjà national et l'intersyndicale est déjà l'essame de la gente et l'avention est publique à Fagré et à Douni chez IP Divin des PAG, conditions de travail et mezzi en cours de réunification, revalorisation du Ubuntu et de l'IBAG et pour récompense, mais nous, suppression d'un jour de garantie et maintenant de l'IBAG en maladie, puis PGVG d'isolant et inour, revalorisation de l'indemnité d'hydrat sport e creazione d'una prima bidagar in aiaccio e sindica di chiamana la duni da de giore e mezzo in prefettura in Bastia di in sto momento in palazzo di giustizia perturbazione toccano pareti servizi in particolare scuole e l'amministrazione ma di noi trasporti con i marinari CGT di Corsigaline in greve a pedui giorni di noi denunciano una consenso tra i azionari e quelli di CMA CGM. Nanza Mossa Nazionale in davunzione pubblica oggi eri i bompieri erano i giancherudio hanno manifestato in denoi inu Bastia Iaccio in solidarietà con la greva nazionale principiata tre settimane fa in Corsica mobilizzazione si è fatta diamma ad un intersindicale STC CGT Avenir Secours i bompieri che domandano finanziamenti mezzi umani e materiali adattati a Moarni a Longanda specialmente in Corsica mezzi aerei rinforzati cooperazione è importante che i regioni di un medio di ragno una dassa non è ritirata in noi che l'impegno da rula è denunciata e l'egazione è stata rigeuta da brevetta di un gismonte i tre sindicati si sono detti soddisfatti aspettano risposte diare oramai da Parigi. Infine in Sulinzar un incendio di sicuro criminale l'origine di un vogo bicciato a notte di domenica luni in Porto pare un fatto ubido a Bregura Iaccia a Bartolinchi ma sto origine e chiara bostughi testimoni hanno abbentato Bicciavogo e camera di sorveglianza hanno filmato a scena quattro atteli ramintemo la società di istrutti sanizani da Eviacu e un altro sguastato secondo Abrego Raiacina un battele ramirato precisamente ecco per l'informazione che volta on de jour.
1: En raison d'un appel à la grève déposé par la CFDT, la CGT, FO, Sud et l'UNSA, qui s'associent aux revendications de la mobilisation nationale intersyndicale sur les salaires et la défense des services publics, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

0: RCFM so on de giorni l'attualità funzione pubblica in Cherù di un studio di mobilizzazione dell'intersindicale nazionale chiama fa greva ma di un manifesta per di vende pag e condizioni di lavoro mezzi rivalorizzazione di Ubuntu di Egri e poi rigompra suppressione di Uyano Igarens rivalorizzazione dell'indemnità trasporto creazione di una prima bidagar di noi di nous ad ogni de manifestazione che si danno in un suo momento naia cioè basti ci ulteremo in riborto domani e non tarda subito oggi postugia a Ustra Radio Dino e colpita da Stamos e perturbazione do canu per i servizi scuola amministrazione ma di nu trasporti i marinari CGT di Gorsigaline a son greva per due giorni e denunciano di nu per contuso di una consente tra i azionari e quelli di CMA CGM. Eri Bumpier erano déjà mobilizzati, hanno manifestato in Bastia, in Nayach, in solidarità con la greva nazionale, e principia da tre settimane fa. In Corsica, dunque, la mobilizzazione si è fatta a Diama di l'intersindicale, STC, CGT. I Bumpier domandano finanziamenti e mezzi umani e materiali adattati e moderni a Longanda, mezzi aerei rinforzati, cooperazione internazionale. Una data non è ridirà dell'impegno da Rula. A denuncia nu a elegazione è stata ricevuta da brevet in Bastia. I tre sindicati sono sortiti soddisfatti, aspettano la risposta da Parigi. Infine, un mandato d'annullazione dell'elezione municipale di Bastia, forse portata sino a un consiglio di Stato, dopo il ridetto e il ricorso contro l'elezione di Gilles Simeone, in meria di Bastia, ieri in tribunale amministrativo, i richiedenti mantengono la possibilità di andare sino in idea più alta di giurisdizione amministrativa. Stimano che la decisione ieri consacra una concessione minima di un controllo e sincerità di un scudino. Per quanto so, il mero Gilles Simeone si dice soddisfatto e sereno, salutando una decisione conforme al diritto, a morale e l'edica.
1: En raison d'un appel à la grève déposé par la CFDT, la CGT, FO, Sud et l'UNSA, qui s'associe aux revendications de la mobilisation nationale intersyndicale sur les salaires et la défense des services publics, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.

Upside Down, Thundercat à l'instant sur RCFM. Karamig, continuiamo Issam qui piège dans ta Ostra Radio et Badiava, Badiasperte Gumbo, excusez, una zozula, allora, una zozula che bonifide sicuramente un homme in tutti i casi, avait déjà tachetado, stubiato. Donc, die uidelo, donc a gagné uidela, le vos olives communément appelé en français. Donc, badiai azos ou la diamo maman et jeune, qui m'a imparado a falo, alors est vraiment quelque chose qu'a dû imparado, qu'a dû va tout. Pareil, c'est hors tenens di giungia a au gusto, ou erro gusto, hein. Nemica va, jule, ciole a mette tutto insieme di maniera assai armoniosa. Donc, cominciamo, noi andiamo in Aguladio, dunque sto idelo in Sarta, cominciamo sicuramente con la nostra garnia idela, ne abbiamo abbastanza secondo il numero di persone che noi siamo, e udaiamo, adaiamo questa idela, allora, pezzi, mezzani, mica dropo rossi, mica dropo ciughi, cacciamo sicuramente ora, su selu ginè. Dopo mettiamo appena i sale per cacciare appena l'acqua di agarne e femmo rivene dell'olio agarne. Avemo rivene così caccia l'acqua e poi una volta che ha cacciato l'acqua ci mettiamo appena di d'erbe de Provence, hein, come la diciamo a mamma, e poi mettiamo da gonto agarne, lampemo l'olio e si mette dunque l'aglio e la cibolla che ne avevamo spezzato quando agarne era non tau vogo, donc l'oignon e l'aglio qu'on a évidemment émincé très fin, voire mixé, c'est encore mieux, c'est les lichou, lichou. Et en coumeillou, l'empêmou l'aïou et y a du bol en de l'orio, la chèmou rivène est déjà liché à peine, et remettimou à notre garne, à rivène, ou à notre djibola, et ou notre aïou. Una ourte à gale rivène doua. Mettimo un concentrato di pomade, allora un concentré di tomate, una scatoletta se vuoi la vedi, o allora se vuoi vedi una grande scatola ne mettite a meida. E poi, dopo questo concentré di tomate, mettiamo un bicchieretto di vino, sicuro, sempre. Allora, un mezzo di tiro se le rende un bicchieretto. E poi, ci buemo l'ampa, fai morivane, sicuro. E poi, ci buemo l'ampa, i nostri vonghi, lasciamo morivane. E poi, dopo, un piccolo segreto, gli mette appena i vont de vo. Allora, non la diamica in corso perché consomma mica come la zi, cioè, ma mamma dice così, metti una gocciara e i vont de vo. Allora, mettiamo una gocciaretta di de veau, ruminez-moi à peine, qui tout oublié si à peine au gusto di ovino di ovon de veau, mettez-moi dopo l'alive, et poi sicura l'acqua, qui c'è da azarz, perché le dizia una gula di occio l'acqua, donc mettez-moi l'acqua, usale e o bevere, non c'ho le mica scordassi, sicura, e poi l'erba o arone o legna l'oro, allora questa è assai importante, perché ha da qualcosa in più a nostra gulagio, cioè mica scordarsi, donc di l'erba warona, le thym e o legna l'or, laurier, e ecco, ciò la mette appena a fuoco forte, au principio, o lasciamo un'anta a sette o otto, se va a vedere, e blacche, o a fuoco appena forte, e poi dopo, ciò la cala appena, che lo gugge si 45 minuti, a poco presso, e dopo, sicuramente, da musca assai, se va a vedere, a sabede, musca assai, musca uno, e poi si mangia, si mangia goût et bâche, si mangia goût au riz ou les vols au vent bouchés à la reine, comme l'usage. Et coupé, je t'ai idée, loupé, c'est pour cette recette de veau aux olives. Et puis, on dit, wadi, mais qui s'abidjine, à l'inguerre, nous, ino, bon, on est encore l'inguerre, nous, ma, wadi, mais qui s'abidjine, donc, probio na rigetta, on est mica i figi, le, probio simple, je, tu l'es juste à fa caso, mica scordassi, di un ingrédient, et que c'est assez importante à Vigi, à l'herbe warona, au legna l'oro, et pour di sta di vacas, ou en disurveillat, sicura, et di rumina, ogni urte, birki, à gerne, pillé si ouais, toutes les abords, et gavemo mess, on a un trou, on de veau, ou in, au legna l'oro, et tout i guanti, et cougaraming, era amorigeta, enfin, arigeta, di maman Joanne, di oide lo gulali, et cou, i vong, alors à gerti, mettez-nous à bancetta, la diou,
intuiste certe urte, allora se vuole desperte con me, con noi, a ostra rigetta di uidelo, o se vede un'altra rigetta, e o aspetto, ne sarebbe assai velige chi piegede a ostra emissione, parliamo gugina, parliamo di ciò che vuole, di chi tocca a gugina garamiga, allez, continuiamo in musica, e buon evento, o gorsigame, a chi piegede continuedia, aspettiamo.

0: Et Campaculomac qui vous emmène cette semaine à Corté, une première étape à l'entrée de la ville, au domaine Casa Guelfucci, avec le propriétaire des lieux, Antoine Guelfucci.
1: RCFM et Campacui.
0: Au dominio Casa Guelfucci, à l'entrée di Gorti, a Mesa e Vigne, sta casa è quella di famiglia d'Antone Guelfucci, un bastimento è conosciuto di gortinesi che gli è stato durante 70 anni in dell'indiviso.
2: Abbiamo scombattuto da molto lavoro per giungere a qui, che siamo sortiti dell'indiviso, abbiamo creato un'attività in primo agricola, poi dopo agriturismo e poi enoturismo e poi ora campiamo con la nostra prima viola che è integrata a società e aspettiamo i due altri.
0: E qui ci sono tre ettari di vigne.
2: 80 begore, un ettare di legumi, di abumada, a zucchino, a zucca e parecchie, un bocchi d'arbori per i frutti, da uambucone australe all'agrumi per il limone di quattro stagioni e ci campiamo perché tutto l'anno siamo pronti a offrire agli gente che vengono a mangiare in casa, so che siamo capaci di andare in corti.
0: E per i gamere, la famiglia Guelfucci accoglie assai turisti, francesi e forestieri.
2: Per i gamere siamo giunti a fare camere in casa perché? Perché che a casa, cioè la verità, c'è una bella casa ma c'è un battello e una grande casa così siamo sempre a ricominciare ciò che avevamo venuto in primo, quindi quando avevamo comprato la casa a Moabu abbiamo fatto il detto e facciate e per poi pagare tutti i lavori della casa abbiamo fatto 5 stanze che sono sempre aperte a gente che vogliono scoprire a casa e abbiamo clienti da voi 20 anni e da voi 20 anni sono fideli all'universo di Guelfucci.
0: Antonio e la sua moglie sperano poi contare non teso violi per assicurare la bene di a casa Guelfucci. Deuxième étape cortenaise. À présent, on vous entraîne sur le cours Paoli dans l'un des bars historiques de la cité, La Coupole.
1: Et Campacui.
0: La Coupole, un bar historique sur le cours Paoli. Depuis quelque temps, l'établissement cortenais connaît un renouveau avec ses deux jeunes gérants. Thibaut Salve est l'un d'entre eux.
3: Je suis de base de Pénorental. J'ai vécu en Pénorental étant jeune et je suis arrivé donc à Corté pour mes études. Alors j'ai été beaucoup dans le ballon, donc je suis parti vivre à Ajaccio pendant 2 ans pendant ma scolarité, puis au centre de formation au Sporting à Bastia, où donc j'étais au lycée à Montezo. Et ensuite, à la fac à Corté, voilà, où j'ai commencé à fréquenter un peu les bars, les soirées étudiantes. C'est,

Buongiorno a tutte e a tutti, e bello contento di ritrovarvi e di passare su principio di dopo mezz'ora con voi. Allora, fa dei anni viviamo in piazza con Bruno Rignier, un nostro delevo, Gian Andrea Giannichini, che si occupa di tecnica. Allora, sino a 3 ore e mezzo, piede un soggetto, leggi di una poesia, canta di una canzone, suona di un pezzo di musica, o allora puoi anche telefonare e partecipare. Perché è un insegnamento insieme, l'emava è sempre di più e con la nostra passione di idea vostra sino a 3 ore e mezzo. I messaggeri aspettando le prime telefonate con Usole in mezzanotte e ci ritroviamo da qui a poco.

0: I messaggeri gozole in mezzanotte in suorno di San Miguel di sicuro buona vista a quelli o quelle che portano il suo nome. Passeremo bessuta, ma prima passeremo, allora penso che sia già, andiamo a Ganawaja, c'è da conferma subito. Domenico buongiorno.
1: Sì, salute.
0: Salute. Si dice così a Ganawaja o mi sbaglio?
1: Yeah, a Ganawaja, sicuro. Allora, non sono mica in Ganawaja, ma so di Ganawaja, dunque mi sono presentato così, ma abitiamo da Vastia.
0: D'accordo, e ci conosciamo in noi.
1: Ecco,
0: Allora, visto la sente,
1: Ma io giustamente ne approfitto perché chi, sono greva. Dunque, volevo dire che io tutti gli anni con la nostra scuola avevamo una commedia musicale che stanno a lavorare in natura e io ho lavorato in là, l'Ernaggi, dunque per un momento siamo al principio, siamo in traccia a fare ricerche con i nostri allievi, ma mi sono detto che perché mica per una volta posso sentire la vostra emissione, fu Radio Mercury, ma mi sono detto forse ci saranno gente che mi vorrebbe non vorrebbe aiutare, se li conoscono Bruerbi, se li conoscono poesie, forse canzoni, ma boh, e te li hanno informazioni a dammi, non ha avuto da meravigliose di là, allora, in maniera di campo,
0: penso che a Zabed c'è il suo libro magnifico, Ernaggi di Jean-Louis Santini, quello è una mina per travagliare, è una mina.
1: Sicuro. Ma io cerco piuttosto di noi per lavorare con i miei allievi, giustamente se la gente hanno scritto poesie, noi per conto nostro, per intesa, ma bua a scrivere una canzone, la mette in musica, dunque con il tema di là, quando la sera finita, forse quando avrà giù tempo a bici radio.
0: Ah, beh, con
1: ma voilà, io lampo una giamma, un aiuto per la gente che mi può aiutare, che mi può informazione. Poemi, proverbi, più tutto ciò che le mie hanno.
0: Digeremo da nascita sino a un mail, passando il tempo di essere un abba in noi, tutto che mi interessa lì. Allora, saremo testimonianze in suo senso.
1: Voilà, se vuole vedere, sto assente,
0: allora,
1: più tutto ciò che è di me.
0: Forse chi tutto un bene era mica oggi, per questo che non so se posso dire a capo, ma c'è di nuovo la possibilità di ribiare l'emissione appena più tardi, con i nostri famosi i podcast. Allora, questo può aiutare di nuovo appena, ma spiego che forse ci troverete vostro conto avanti. Viene l'emissione.
1: Sono sicuro che qualcosa troverà giù.
0: D'accordo, bon.
1: Vi ringrazio per tutto, per tutto ciò che provato per la nostra lingua.
0: E ne vale altrettanto, ne vale veramente altrettanto.
1: Va bene, che quando lui si può, vi stiamo assente, che di sicuro.
0: Bon, allora, bella giornata e a piacere o domenica.
1: Ringraziabbi, a bene.
0: Allora, contiamo in nostra partecipazione. Allora, andiamo sotto e salutiamo a Stefano. Stefano, buongiorno. Allora, non ti allabbi poi, no, nemico.
2: Allabbi è una cosa magnifica. Sono contate cose buone come zio, devo sentire.
0: Non è nemico scritto un giorno, non credo, mi pare che no.
2: Che ne so, che tu scritto tra me?
0: Sono tracce di bombo, conosco mica tutta la vostra produzione, ma cerca appena noi morigordi, così no.
2: Ma sono cose.
0: Ma poi se una bella sfida, Poi se una bella sfida.
2: Perché mica? Non c'è anche una parola, si dice quando vi entrate in una casa il cammino inceso, il cammino vomichiglia, entra dentro di voi, è tutto impugnato a casa, è impugnato.
0: Ah, impugnato, bene da ugno, d'accordo.
2: Un fumo,
0: ma poi bende una parola di ugno, impugnato.
2: Così labi
0: per la fumigata c'è radio
2: ma ne vengo sospeso di cose di soffietta e si mettono i cose i pezzi di veduto.
0: Ah bon?
2: Io facendo un po' ciò cosa veduto che se me ne vengo la giovata
0: era dunque un veduto che faceva sul fumo
2: non mettevi i cose i pezzi di veduto di vecchi casacchi cose.
0: Non parate interessante bene, questa è una formazione che non abbiamo mica
2: questa non vengo
0: d'accordo. Ma non si deve mica qui per parlarci di labbe.
2: No, voglio leggere una storia che ho scritto. Questa si passa dopo la guerra del 14. È giusto per mosciare che tutti gli uomini tocchi da avere, insomma, i casoli qui che sono stati tombi, che sono stati verdi, che sono stati smorfi, perché certe vulcane, per i nevi.
0: Sanno,
2: ma ci viene la carta degli stessi subito.
0: Esattamente.
2: Sappiamo che sempre, ma anche la carta subito di qua.
0: Non è che più tardi hanno parlato di traumatismo, post-combat o post-semicologia.
2: Oggi faccio un poco caldo, metto una specie di cellule psicologiche.
0: Allora, bisogna ma sente con piacere.
2: Ho scritto questa storia, si chiama Il bicchiere dell'anima.
0: Allez.
2: Giacomo veniva di sforare il suo pane e l'ha posto sempre caldo a un tuo tavolone. Sarebbe stato 3 ore dopo mezzogiorno. Ciuli andò a cercare capre versate a mani, paso mossa. E battiani nutato occhi a Livia, la chiaraggia. Stagiani becola che c'era roba da mangiare, acqua buona e riavrisca. Udendolo che a stagione aspettano il patrono che detturesse uno stabio, non faccia le cagne. E Giacomo, dopo di te a moglie che da cantesso il pane, un casciono, ha preso il suo cannocciale dopo essersi abbucidato sotto la fontana e messo nutato in cerca della sua banda. E così la moglie ha portato il tavolone con tutto il suo pane, una notte l'altra, insieme al gazzetto. E dopo ha cantato tutta quella roba, si è asciutta a vola, a posare, a una busicola. E figliolai un marito che veniva di moia, quando ha notato. Da quando era voltato 6 mesi fa, da era il 14, a giovedì di ritrovarlo si era poche dita. C'era sempre questa sì, ma Giacomo non era più lo stesso uomo, come può dire altro. E giunto nel rinuncio si vidia di punta tutto il dado, e Giacomo si è tanto messo a posare innanzi di cacceso canocchiali da Bujacca. Erano i canocchiali che aveva preso in Champagne, andando un boscio che aveva stidato a brucia sto porno. O dentro, giacea mezzo infangato, come tutti gli uomini morti per duelo. Giacomo mirai rotato cercando qualche capra impiccata e i canucciari a bingine rotato da esaradu rubito deso, senza vedere nuda. I capri hanno sempre datato grandi, pensai Giacomo, quando di colpo ha risentito uno sentimo strano, come che ci fosse una persona a fargli a spia. E Giacomo, dopo essersi arrezzato, ha dato un'occhiata a un luogo che lo circondaia, ma non ci ha visto niente. Come sarà? Ha dato un'occhiata al dado quando di colpo è fermato sguttato. Una forma nera, forma umana, figliolaia, e Giacomo risentia nel canocchiale il peso dello sguardo di sua forma. La cosa per incredibile, Giacomo ci mitriaia, come posso risentire una presenza che si trovava a gemi di metri. Dopo i missi canucciali in Abujac, Giacomo si è messo in strada a piedi mulini per andare a nuotare, a cercare i suoi capri e il suo mistero. E quando su Barossino vedeva quei dei punti in doccia forma nera, ma non si vedeva nulla. Tutta la notte ha trincata a manca per andare verso la tozza, non c'era forma nera. E Giacomo risentiva la presenza senza poter la veda, burbu d'aria azzurra, tra poco primore dei capri, e si sentiva il becco intintinnato, affaccato, non trovato di aggiaraggia, ma Giacomo non ci faceva caso. Andà lì, spiritato, principulando, si mette a cura, si fermai innanzi di riparta. Non sarà messa a forma nera, sarà intontito, pensai a Giacomo. Passando davanti a una sabra, una voce nasciuta. Mi cerchi? Giacomo è fermato, sbicculito. Temia qualcosa senza sapecchini. Piano piano si è voltato parte per trovarsi davanti a forma nera. Ha conosciuto subito la cappotta militare che detaviene i voci a fronte. A cosa l'ha misciato? Non si vede volto il piatto sotto il cappuccio, ma ogni tanto si indovinava le due occhi che parivano i candelli. Mi conosci? Disse la forma. Sono venuto a cercare ciò che tu mi hai preso, la mia vita e i miei canocchiali. Giacomo tremolaia, non sapeva che Dio che fa i capri, avendo visto il patrone, sono attratti come che niente fosse. venni quando tu mi hai tombato un po' di mesi fa? Te ne venni quando tu mi hai preso i miei canocciali che tu portavi di cuteco? A un morto non si è rubato roba, un conchi da voce estate in tempo di vera. Mi ne scusi e mi ne pento, rispose Jacopo. Io mi rendo subito. Poni i canocchiani a Nanta Sapetra. A parte da oggi mi mangerei un pane ogni giorno. Quando tu veni a Capri, oppure a Nanta Sapetra c'era buculata che tu vedi sopra un occhio sorbo. E porterei di nuovo un bicchiere. Un bicchiere con la cara di Nanta Sapetra. Limpierei un coto vino buono di Pagola. E te ne usi credo, ha capito? Giacomo tremolendo ha capizzato, è andato a trovare suo bandale capo, si ne svoltati tutti insieme in un pascià di caglia. E ogni tanto Giacomo vigliorai da riterito che non ci fosse Guido Spiriono, era sbossolato di ciò che gli aveva visto gli matricolaia. Sarà vera, avrà giusto, avrà giusoniato, sarà intontito, come può essere giunto da champagne su fantasmi, come, perché... Giunta Ostavia, tu ha teso capra, spizzicato 5-6 capri che ti avevi in esempio un poco di latte e tutte le altre erano seccate di poco. Giacomo se ne va là e ho casete un coso stagnolato, un poco di latte che c'era dentro. Vedendo il mio marito così non l'ha baciato, vedendo che qualcosa non andava a amici, da dissi, tutto è passato e mi pare pensieroso. Io sono un poco stanco, ma non è nuda. Hanno mangiato insieme, si sono cenati e Giacomo dormiva mica. Pensavo allo spirione di Ottado. Ci voleva spesso là i tacchi di pane, poi uno di biera di meno, così basterà. E Giacomo ha cominciato a cambiare di mossa per i capri, ma lo spirione ha riavrancato mare e monte per trovarlo. Allora un mangono. E poi non si va contro uno spirione mai. A mani Giacomo si è rizzato mattina, era viacco di sanottata senza dorma, ha preso il caffè e latte impanato e dopo che Rosina si scherzò notizie, Giacomo rispose che tutto andava bene. A moglie, un lacretto. Giacomo è codato a versare i capi quando di codano su voi tingo, se ne è voltato a ritrovare su Buderi. Così ne reggerai i piatti quando ti ha visto di ogni marito. Ma che gioia, mi pare impensierita, mi potì, nuda, chi vuole che ci siga. Giacomo se n'è andata a fontana mormorando, così ne sentì un nodo che gli stringeva a canneda che fa. E dopo mezz'ora Giacomo ha messo alla piatta una bugia con un pane, una bottiglia di vino e un bicchiere, un po' di avalto, cubi di fuoco, un mando di Spiriono, di Ottado. Un po' di canocciolare su capri con le vie chiuse canocciali le aveva reso un soldato. Giacomo si è imbiccato per postiarsi di cerne i capri. Ha appena inteso il vangadone di avracata russa. E potendo, Giacomo ti aveva zitta, induserà mi vi giuro la zogo, ma dava male. E ogni tanto Giacomo dagli un'occhiata, ma non ha visto che deve rimanere un dopo. E giunta la pietra c'era buccolata a posto il pane e un bicchiere che da un più da vino e figliolava cercando lo spirione del dado. Giacomo se n'è andato quando si è inteso l'eco di una voce vorta. Bravo, ha fatto ciò che volia. E Giacomo si è cacciato a fuggire, crista, corria spasimato come due corria durante la vera pascheggiava il bade e i bombi. Figurando una soccorsa scemma, i compagni meno fortunati casca di capo una pantanice inrossita da un sangue di disgraziati. Corria brionai azzurro, anantrotato. Era diventato il possesso dello spirione, o vedi riorno pidio comando. Portai a pane e vino e si cacciai a fuggia sentendo sempre la stessa voce, brionando sempre la stessa cosa. Bravo, ha fatto ciò che volia e Giacomo corria, Giacomo cinghia e Giacomo era disperato. A moglie non sapeva più come va. Vidi in che stato si trova il marito, ma Giacomo un diceva nuda quando il signore domandava ciò che c'era, perché ci voleva parto ogni giorno con un panesano e una bottiglia di vino e due in cristaia, se non da dia dindo o malaca mia pace. Rosina si piattaia per piangere e Giacomo si piattaia per sottomettersi allo spirione. Campani
3: singhi lo suo mondo, due mondi spiccati che si allontanaiene. Dormiene stusso tu stesso tetto, ma ognuno te vi usa universo. Così ne qui tu devi accendi, tu pensieri, tu pianto, e gli armo qui tu devi paura. L'affare è durata quasi un mese, e tacchi lo pane spessolare, ne ha da mission di uvina si buttai, e gli armo ne ha più forza, passai sono tatti l'occhia sbaruccati, senza dorma, un giorno puniva il pane in più, bicchieri partia correndo, sentendo l'eco della voce. Bravo, ha fatto ciò che udia. E sono stati andati che battieni in chiaraggio sotto il casetto a città Rosina. A tinta via dormito poco, come sempre, e palpendo il letto del ritarito, ha visto che Giacomo non c'era. Dopo essersi calzata e vestuta, a parte la porta del casetto, e un vidente un sentino nuda, è cremata stonata. Oia, così. Nessuna risposta, avuto una riandaglia scurata che si n'andaglia. Così ne ha preso una gera che l'ha messa sotto la fontana. L'acqua avvalata dal cannone in piedi quando, non sapendo perché, Rosina si è voltata a parte per figliolare Alice. E Giacomo ci mangagnolai ha piccato e un buono maestro della pianta. O vento che si pisai o faceva ruda. Tutta la miseria dell'umanità era sottomessa al vento che musciai a quando tu pizzo, a quando a faccia annerita. Così ne ha lampato uno scuculo innanzi dei raspassi. E la gente che sta dietro in casetta accanto sulla tratta per vedere che ho desguasto di una vera, non si verme amico il giorno dell'armistizio. Una signatura non sfassa mai un'umanità persa. Qui si gio prepotenti del governo, la saperanno mai. Giacomo è stato portato una pineta, giusto da sotto. L'omini le venne fatta una vossa bella assistata, più bella che qui di fatti dei bombi, champagne. Giacomo non è stato funzionato, il prete non c'era il sottocudato sapendo che dove era impiccato, ma ognuno di qui di presente, ogni persona, pregaia per l'anima di Giacomo. Che dove trovasse la pace e che voglio ciò che ho ricevuto in pochi anni fa si aveva portato per sempre. Rosina si è invinocchiata, piangendo, appone un fior di becco a Nantagliacomo. Ti piacevano i fior di becco? Ad avvia di te la prima volta che desiderano scontrare o vado in paese, giusto innanzi che da schiattesse a vera. Se voglio un dita non tuo dato di cagna, sopra un vecchio zobo mezzo seccato c'è una pietra che era popolata e piatto da sotto c'è un bicchiere. O potete vigliolare, o potete carezzare. Ma per piacere la che testa sa testimonianza o suo luogo è un bicchiere dell'anima di Giacomo. Ecco.
0: Allora, parecchie cose, già cercato di va presto. Allora, perdonatemi se ho mandato a fine, ma esiste su i tiri, c'è?
2: No.
0: Non c'è mica Sabidra in no. Sotto al suo zorbo,
2: Gusti? No. Cioè, non ho niente a vedere, ma c'è una montagna di cagna, se un po' che conosco. Piatto sotto un contorno c'è un vecchio zappone.
0: Ah.
2: No, un amico una fede, era un vecchio capraio degli anni 50
0: usavi allagato gusto
2: usavi allagato culà e siamo pochi a conoscere cosa c'è così a conoscere Luco e sempre fermato culà su questo polmo, ma non ha niente a vedere con la vera cosa così
0: ma al di là di abbondanza e avellezza io ho scritto io questi metti dei uidi un traumatismo so che c'è un suo repo si può riuscire ad una guerra allora che beh, un gerbello di una ovinale per quelli che hanno seguito dunque l'uomo si impinca e dunque decide
2: un po' di più tenere
0: sa situazione e sono cose che sono accadute che disgraziamente accadranno sempre e quando voi dite che i prepudenti un labono mica gabi sono d'accordo con voi tutto qui sono d'accordo con voi e beh Di un scritto chistiocca, come lo si dice in Bastia, chistiocca assai, e badia veligida, ai gube quelle che volevano ribia, boe de droit nanta a pagina di diversi gagna, e francamente, allora, è bene che la lettura è appena lunga, ma boi, quando omogi entra subito nella vostra lettura, nella vostra storia, ci bia de be a mano e ci butta de zina ovinale, e poi ci butta de di noi a rivlete, e quello è importante in noi. Ecco,
2: una persona scrive sempre per il veterano.
0: Ci siete giunto, Bon,
2: ringrazio per una buona giornata a tutti.
0: A ringraziarvi e continuate e a obbligare di ritrovare delle emissioni. A beggi, a beggi. Allez, andiamo in Bezzani. C'era un'altra domanda, ma l'ho visto nanta Facebook, giusto appunto, o fiore di ueco di un fiore, non ho mica domandato, mi manzo un nemico a Neuillet, era scritto, insomma, bengo di so che ho letto. Voilà, se mai avremo una conferma o mica. Allez, andiamo in Bezzani a salutare Giuseppe, poi presenteremo un altro Giuseppe. Oh, Giuseppe, buongiorno. Salute.
4: Ditemi con un altro poeta, un Bizzani, no?
0: No, tu tu, no, un altro Giuseppe dove vuoi.
4: Oh, gli è incredibile, eh?
0: Ah, ci racconta una storia triste, ma voglio dire chi ci bia.
4: Gli ha veramente l'immaginazione.
0: Beh, udalente, questa sì. E poi a maniera di Gunta, che questa aiuta in noi assai, è un insieme.
4: È un tutto.
0: È bene, siamo d'accordo. Allora, ma cambia di soggetto, suppongo.
4: Ah, beh, questo è sicuro.
0: Diteci.
4: No, io che volete che parli, io sono obbligato a parlare a Ciocco, sono continuo vecchia guerra, ma sono obbligato a bere un vino, e ho calcolato a pia là, quando la pigo sempre un quarto d'ora per una bottiglia. Quando mi penso, io anche la situazione di Vizzani, in altitudine, tutte le pine, tutte le cose, non esce più acqua. Allora, ciò che c'è, un discorso, lo tengo, oggi, lo stesso che hanno, la stessa epoca.
0: Ah.
4: Anno, d'ottobre, di novembre, in Vizzani non c'era più acqua. Eravamo obbligati così di abbeia, eravamo mica quel paese, e bello, l'Europa non andavamo mica, è buona, ma gli acque e montagna, eravamo obbligati con là a 1200 metri, e pia l'acqua. Mi vengo gli stessi mesi, ottobre e novembre, e poi dopo ti ho visto ciò che gli è accaduto, ha piovito, non ci andava più.
0: Ieri mi ricordo che Anna mi ha avuto conto che un inverno in radio tra la neve e l'acqua c'era conto che assai quantità e anche assai.
4: Di verano che l'ha piovito.
0: Ah, ieri è più assai, anche assai.
4: Dunque, se due stagioni si ripetono, tanto abbiamo l'acqua dopo, in tutti i casi qui va male. Un'altra affare, un due capo, so 47 anni al momento che lo faccio, la prima volta con sorte di micacco.
0: Ah.
4: Dunque l'affare grave. Questa è una sorgente, sono obbligato a fare un sorcino per caso ne vada, e per quest'anno non c'è micacco. Se come... Dunque, vedete che l'affare è lontano.
0: Ieri ci dice che non è più, sono due boi, da poi non so quanto tempo.
4: Io non vengo mica.
0: Eh beh, io.

0: mesi mai.
1: Ah, io beh, di noi, è bene che siamo sempre con i pantaloni a maniche corte.
0: Boh, allora, quelli è detta, ma le sappia andare. Allora, i pomidori sono maturi, sono buoni, perché chi? Non c'è mica vazza la mano.
1: Ah, io, è bene che con questo.
0: Gli picchi la vazza con l'acqua.
1: E questa mi ricordo che hai detto sempre.
0: Perché chi l'acqua me l'ha nato il pomidore, se ne va, invece che la vazza si pone.
1: Yeah.
0: Si pone tutta nuotata è qui e dunque perdono il suo gusto.
1: Beh.
0: Non si può mica sempre vincere.
1: No,
0: poi
1: ma
0: si può mica sempre vincere.
1: Ci dispiace, ma si può mica sempre vincere, hai ragione.
0: È un generale.
1: Ma dopo ce n'è una decina i berdi in uno,
0: tutto è un dotto, A me non piace mica perdere, ora la faccio tutto con se mica, no, a mare fa piazza là.
1: Allì, è detto, è una bella giornata, boy, e buon coraggio, a beggi. Un altro Giuseppe, questa l'ha annunciato, in Alada, Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno Ianca, buongiorno Giuseppe.
1: Salute.
2: A tutti. Ah, è sicchina, no, il pigli ma sicchina.
1: Beh, sicchina, sicchia, è la stessa cosa.
2: Sicchina nera.
1: Confirmazione, ne parlavo ancora di Sabbiante Agosti, come l'ha detta Stefano Nuoso Boesia, ha parlato dunque di Uvior di Uve, c'è Neuillet, ecco.
2: Ah, d'accordo, ho imparato qualcosa, Rico.
1: Ecco.
2: Lo chiama Domenico della Caravaggio.
1: Parlava
2: di Labo. Allora io conosco un proverbo, dice, e come qui dove ha mangiato un mele e che ti ha labo in capo.
1: Allora, e come quella che ha mangiato un mele che ha labo in capo, eh? E
2: capo.
1: Questa?
2: Allora. Dica anche uno che può piattare qualcosa, ma.
1: Allora, aspettate, come quello che ha un mele
2: che ha mangiato
1: perché dopo ce n'è una con mele che mi è venuta chi ha mele in bocca ha fede in corpo, cioè di noi questa se può conoscere. Allora è come è come quello che ha mangiato un mele
2: e che ha labba in capo
1: labba in capo, d'accordo, ecco. E dico donna all'altra, a chi ha mele in bocca, sapete se ne conosciamo tutti, se persone, allora tu sei ben ne vagino, e hanno vele in corpo. Donc questa di nuovo ce la ridà.
2: Un capo origine tutto
1: con già. Dopo flacchino, arriva in avanti.
2: Qui,
1: dai. Allora che 5 minuti prima aveva un mele in bocca. È così.
2: Così
1: a fare, va bene. Questa non la conosci mica, così no, non ti ho vocabolario là, ma fuori di ogni l'esame che c'è. Aspettate, come ugulato, non dice non mica ugulato per parlare di un mele, no, non è mica un altro. Librare, anche c'è questa parola in per dire.
2: Me ne ricordo più, ma un momento dato se ne parlava assai di. Si cose che c'erano dei casi, si tavoni.
1: L'arnaggio,
2: parlava, allora può essere che lo interessa.
1: Ma ha detto che aveva comprato un libro, dunque forse che troverà tutti gli insegnamenti necessari.
2: Non parlava, c'è assai a fare.
1: D'accordo.
2: No, e beh, lasceremo la paruta.
1: E beh, Giuseppe, vi prego una bella giornata. E au piacere.
2: A voi, a prossima.
1: Salute, a beggi. Allora, continuate a intervenire, a partecipare. Aspettiamo al 04 95 38 21 e andiamo a ridroa Gabi di Ogumbento d'Alando. Mi sono mica sbagliato. Gabi, salute.
3: Vi saluto anche due ultimi.
1: Che ho capito, non so se avete seguito l'attualità di Siboghioni, ma noi in convento qua su in Orizza abbiamo ricevuto un bel uscecco.
3: Avete visto noi a serata quando l'hanno portato, da noi a serata l'hanno fatto quello che diceva vedi
1: con so. Non so mica con tu.
3: Oggi 20 minuti.
1: Ah, bravo.
3: Voi avete avuto un uscecco di quali mogli.
1: Ça va des guantouches. Enfin, il y a de la française des jeux, hein, nous, au Guadre, oui. au fatto di, oui. d'accompagner les brugettes et des patrimoniales. Chanoado, oui. enfin, amicame, hein, ma digo au gombin, oui. perché di un affaire comune, hein. 500 000 euros. Donc, c'est des travailleurs, hein.

0: Jeg må det nu noget.
1: Ja. Kommer.
0: Må det nu noget bogen.
1: Når du mig kan.
0: Når man kan. Må det nu noget.
1: Ah, bogen. A suo livello gusti. Ah.
0: Io cucino un mese fa che ho mangiato la vice.
1: Ah beh, tanto me, tanto me.
0: Questa è una nuova sovvenzione e ora hanno cominciato a comer.
1: D'accordo, d'accordo. E beh, seria.
0: Da che ne bogan li si divulo io ancora.
1: E beh, speriamo.
0: Radio, l'onore di vedere Roberto.
1: Ma forse che avremmo un piacere di sentire una messa in altro, dico ben due noi. Ma
0: io vi aiuto l'età,
1: Ieri che ci unirete, io voglio
0: ancora qualcuno, io a pregare, ma allora oggi voglio salutare da voi, l'equipa che ha tutta la squadra che cubo.
1: Vi ringraziamo.
0: E in prima cosa voglio dare una vista a tutti i migliori. Raffaele, Gabriele.
1: Ah, yeah, beh, Raffaele, Gabriele, hai ragione, l'arcangeli.
0: Ah, io voglio come la giuretta, la regia, feste dell'arcangeli, hanno messo tutti insieme.
1: E beh, e beh.
0: E noi, come zona, abbiamo messo a riva in voce, a 5:00.
1: D'accordo.
0: Per San Michele. Bon. Voglio mandare un saluto a un amico, Ego Suente, a Gian Pietro Ristori.
1: Ah, beh, vous saluterez d'abrossimote da Mobarti e noi, hein?
0: Ah, là, là, si dimoglia da un colestrione, voi cos'uente.
1: Yeah.
0: C'è come un amico che non guarda, non penso che ci conosciamo.
1: Ah, e chi può donne, eh?
0: Po. Che grande poeta.
1: Po, yeah.
0: E ponti più semplice, eh?
1: Yeah, no. E poi...
0: hai fatto una serata una volta con voi, l'hai avuto, eh?
1: Con Dio in pedra abbiamo fatto un coup d'oio di serata e poi abbiamo avuto un gran piacere soprattutto di un piccolo film a Lebig a Nanta e onde l'abbiamo arrivato il premio di un libro di un libro corso di radio.
0: Allora io gli
1: ho
0: detto
1: che forse mica tutti
0: che sono conosciuti, che sono meno. Guarda lì, ci sono quelli che un anonimo per aiutarli.
1: Yeah.
0: Non riesci a questo.
1: Yeah, che fai? La di un teso, yeah.
0: Sì, Gesù Ante, di noi non si dice Gesù Ante. A casa occupa, ma una ruba.
1: A casa occupa ma una qua di con dei boberdi di qualcosa non sapete più dove l'hai messo ma l'hai da ridroit
0: l'hai
1: da ridroit
0: voilà. e quanto sa con l'acqua
1: allora qui quando devo fare de qualcosa in darno
0: voilà.
1: E quanto sa con dell'acqua o spazza usare non te l'ho detto
0: pensavo con vestire un'altra.
1: C'è di nuovo il famoso arte di Michelazzo, in quello che mangia bene e va a spasso.
0: Sono conosciuto anche da noi in bus.
1: D'accordo.
0: Però ancora sta nicciuto, quanto a me, siamo pari.
1: Ah, è passo così.
0: Uno l'ha fatto a tutti, ne può che si può riuscire a fare.
1: E beh.
0: Ma appena c'è una.
1: Yeah.
0: Se una unica che veniva un pane e buce, che c'è una nei paesi, io sono un po' un bustane, però non ho conosciuto un figlio che... Vabbè, se ha, deve niente, quindi c'è sempre tutta pressione, non ha mai avuto un accidente. E una volta in un documento, io vivo, è molto utile il paese. Che la ustana va dal termine da piano anco e lui mi risponde pegula netta pegula ionca a chi muore a chi campa
1: questa la ho intesa già nell'emissione non so più quelle che ne aveva parlato di non l'hai mica ritenuta di essere onesto mi piace più per questa che di sente la donna oggi ma la ho intesa pegura nera pegura ionca e
0: a chi muore a chi campa
1: a chi muore a chi campa
0: mi aspettavo queste cose mi aspettavo che non dissi quale che è morto ho risposto così come pedì a chi muore a chi compra
1: è così
0: E poi dice sempre Ako je on taničao, fala be ovdje, su tebe Agika.
1: Su tebe
0: Agika.
1: Agika, scusa, io non capito un'altra cosa. D'accordo, d'accordo. No, no, no, no, no, di è piuttosto che sento male, sento male.
0: E lui c'è sempre così.
1: D'accordo, d'accordo. E d'altronde mi va giù ben ça, au gonesce de sudetto, acqua corrente un tombadiente.
0: E se non parecchio mi spiace noi. Si calmano, si sentono più. Allora, voglio mangiare questa lasciata, ma poi sento un amico su Stefani, che quanto mi ha modulito, tante più.
1: Ah, non so mica se le ha modulito, o se lo ci sta assente, o saludemo, saludemo.
0: Sono quella da bere, la stiola in cantina.
1: Ah. D'accordo.
0: Non fa cada bene, ma non sento più le missioni, è quello che lui chiami.
1: Beh, che lui chiami e lo salutiamo prima. Ecco,
0: allora, abbraccio a tutti quelli che hanno chiamato e quelli che chiameranno, e a presto, io ancora.
1: A presto, è obbligato di ridurre di basso un aston detto a Gumboi.
0: Domani quale ci sono ancora?
1: Domani è Saveria.
0: Ah, d'accordo.
1: Domani è Saveria.
0: Cortinese.
1: Cortinese, Bozinca, Casintese.
0: Un po' di lunghi.
1: A salutiamo e avagemo, ecco. Allez, Gabi, bella giornata. A presto, a beige. Continuiamo l'idea vostra, tutto salutando a Filippo. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici che sono passati. Un saluto particolare per Stefano, perché è veramente di un livello che. Oh là là,
1: ci campiamo.
2: Ma allora, la Iaichi, io ho conosciuto una fase simile in Berlue.
1: Ah!
2: Qualcosa di vero, Allora, dire un uomo che ha fatto. Aveva. Non so mica se l'Indocino in cui era stato prigioniero dai giapponesi.
1: Niente. Yeah.
2: Bartolomeo, per dire un uomo, Bartolomeo era stato prigioniero e si erano piattati con tre compagni, con lui, non un albero. E sono stati quanto a me un mese o due in questo albero, dove hanno potuto scappare. Ma quando era giunto un paese era completamente, veramente, quando lo sentì un rimore, quando lo sentì qualcosa appena speciale, si gattava.
1: Ah, beh, io capisco.
2: E dopo, per finisce. Si è appiccato il neoregino.
1: Ah, dunque a
2: poco preso gli stessi affari.
1: Beh, forse chi pensa sai antegosti a mentuado a vita non è più possibile. Non senso di
2: può sapere ora sa pressione su cosa.
1: E si assomiglia di più forse a una specie di liberazione. A ciò che sono parole vote goigo, e poi ce l'hai se abbia sai niente. Non è sofferenza di niente forse beccabi. Ma
2: è la sola maniera di scappare.
1: È la sola maniera che l'hanno di e poi allora io c'è un Stefano non ho scritto che qualche sia che si impiccava i bredi non collavano mica a fare messe
2: all'epoca dirà così
1: all'epoca
2: non mi ricordo più se l'hanno fatto un intero so mica
1: poco un premio
2: è vero che dirà così e come ai tempi quelli che diranno di urciati no gli urciati non potevano più entrare in chiesa e mi ricordo in Nizza allora era di dire i vicini hai una viola che era maritata e ha divorziato e dopo si è rimaritata con Riccone in Nizza e beh un vero un buon amico che lei venisse in chiesa aveva fatto scritto una domanda da io sempre inteso lui hanno avuto una derogazione da Obama.
1: No, ma ha aggiunto una storia simile, l'istessa. Per passare attorno ai gerati di una chiesa, lì la consento. Allora, mandava non era mica Obama direttamente, ma i suoi servizi, i gerati i suoi servizi.
2: Allora, Giancarlo, giusto cosa di rigordo, eh?
1: Yeah.
2: Sapete, ma ricordate di un nostro amico Giancarlo Ivulesi.
1: Ah, beh, la sicura, è Castiglio.
2: E lui, era un poetone,
1: ah, yeah.
2: Di noi, eh? E un momento dato, un giorno è venuto, ha dato una poesia, e poi l'ha domandato così, e lui ha detto, beh, oggi ne so a più di 1000.
1: Yeah, ma ricordo.
2: Ma ricordate? Yeah. E allora, dopo l'emissione di domani, lì è un domani, e io gli ho fatto un piccolo scritto giustamente per questo punto così, eh.
1: Allora, ci ricordiamo di Ancale, sì. Che aveva, allora, aveva contato un piccolo ricordo, sì, personale, sì, alla, sì, corte, e poi forse che va ricordare da un cuore, sì. Non aveva mai messo eBay, questo non logo che conosco, e che è conosciuto di Londra, di Ingola, o Lorenzo, sì, un logo che si trova in montagna sopra un paese dove me, e senza aver messo eBay mai, aveva riuscito a fare una poesia, d'altronde anche era stata detta da Lorenzo Lebega. Quanto è che lui fosse stato un so quanto tempo, vede?
2: Ah, una particolarità questa.
1: Che talento che la via, insomma. Era musicante, in era musicante?
2: Sicuro.
1: Allora, Giancarlo Castiglio.
2: Su scritto l'hai chiamato 1000 poesie di Fulilli.
1: D'accordo.
2: Più di 1000 poesie suminate in tantallonde, con colori e armonie rallegrano le nostre stonde. In dei giorni di scrittura, un bue di Fulilli ci ha dipinto una dura o estiamme e pollacilli, e capace di vendere con Luigi e Avurza e busture più tremende a Prodi e a Vidagursa. Accungendo le sue parole per la rima a più ricca, ci impara più che a scuole, senza stragi né tecnica. E nanta ogni filare una musica che chiocca, un suono di chitarra e lui che canta e che gioca. Ai tempi di Lusina ha saputo mettere accanto e in frasate più fine che ha su un incanto. Oggi impara i Montelli a pezzi di poesia, ad unisce becci e zitelli una vera maraviglia. Faccia l'uomo di talente, ci troviamo tutti felici, avemo a nostra sorgente noi che siamo in paradiso. Preghiamo stu poetone di farne sempre di più e cacciarsi un librone che sarà come un esempio di 1000 a 2000 poesie che l'usia a Zosibola, e così sia.
1: È un amico audio tempo di Fasso Librone, forse che i discendenti ne verranno qualcosa, perché seria francamente una testimonianza di un certo tempo, perché sabia contare i vati, sabia contare i luoghi, come Boaigia aveva in uso, aveva lavorato un so quant'anni a Lusina in Fulilli,
2: questi Fulilli, poi parlare con quelli di Montaleccio, perché erano gli stessi
1: cose, conosceva tutto di la regione, e aveva questa ricchezza di vocabolario che oggi forse non l'usiamo più, e poi la conosciamo manco, tutta questa ricchezza questi. E seria più che una ona, forse un giorno d'avere noi mani questa provisione questi riunita in un libro solo, ecco.
2: Ma io anche lo posso chiedere, non siamo dei rigordi. Oggi San Michele, una pensata per la nostra amica Michela.
1: Ah, Michela, Michela, sì. Ella di lui ne conosce la storia, Michela.
2: Ella ne conosce forse, ma ella che ci rende, ella di che a maniera incontrata.
1: Aveva su donne di contare storie e poi una conoscenza gustia a livello di Anadora, gustia di loro è bianca, tutto bene,
2: assai a fare
1: misuriamo che il tempo passa, che tutta questa gente ci manca assai,
2: hanno strutturato, hanno formato, hanno fatto tutto e di queste missioni,
1: sono lì i bilastri, sono
2: lì che hanno fatto le strutture, hanno costruito su questo coso,
1: so che l'hanno arrivato francamente all'emissione durante l'anno e l'anno, spero, ma neanche vato che, ma che tutto qui sarà salvato e...
2: È obbligatorio. Più... Non si può un tesoro così non si può mica perdere.
1: Ma sapete, ha spesso gente un amico che ha un tesoro vicino a ella.
2: Ma c'è sempre chi sia, chi sotto di voluto.
1: Speriamo.
2: Chi bene...
1: C'è da perdere a ve, a Viurgo che... De volte c'è da perdere a ve, quando lo si vede a materia che potrebbe essere studiata, prudita, tramandata.
2: Questo
1: l'avevamo mica dovuto a sensibilizzare certe persone. Ma questi l'affare è politico, sono i politici che hanno potere.
2: La politica, se non volevamo, si può noi che
1: avevamo. È bello che non rapporta nulla di salvare un patrimonio così, un porta mica oggi, ma
2: domandiamo a cosa Stefan Bergo,
1: è capace a fare di più, non so duro, non voglio mica essere duro,
2: no, ma io la sapevo,
1: ma con tutti saiente politica appassionata di gursità, non ce ne sarà mica una a mezzo che puerà pia su cartulare in mano, mentuato. Sangue la miseria. ma c'è da viscare e deve abbeurre che tutto si inandesse.
2: Io so, ho la coscienza, penso che c'è troppo materia, non si può mica lasciare perdere, che chi sia un giorno, una squadra, o chi sia Naima, questi è un teso qualcosa, cerchiamo, vediamo qualcosa. Io ho la speranza.
1: Teniamo speranza, allora vi ringraziamo. A bene.
2: Buona giornata a tutti, a presto.
1: A voi, no. Da qui a poco l'attualità, enfin, o mica, perché si è di noi una mossa, un movimento di greve. Forse Gary Droeret più tardi o mica, non so mica, sono a capo in onda. Dunque, continuiamo con Maddalena, noi a casa nuova. Maddalena, buongiorno.
3: Salute
1: a voi.
3: Contenta di ritrovarvi.
1: Di noi, di sentirvi, noi.
3: Che vive sperando. Allora, ringrazio l'ultimo
1: Filippo
3: perché lui non si scorda di
1: niente. Di nostra memoria
3: lo riconosce, no, ma di vivi, di morti e di tutti.
1: Ebbene.
3: Pensa a tutto, ecco.
1: Allora,
3: giustamente, posto che non parlavamo di ricordi, rimane. E io ero troppo stanca per chiamare e ne parlato di Wendy Dantin.
1: Ah, Dantin Nawar, non so se ne hanno parlato la settimana passata.
3: Vi spiego, ne ho parlato io, ma ce l'ho di un affare che Arthur e John
1: non
3: conosce mica.
1: Di sicuro.
3: Non li dia nulla, allora l'ho spiegato appena ciò che ero personaggio e poi che tutte sono motivi che faccio.
1: Qualità.
3: Di noi artistiche e tutto. Perché c'era un improvvisatore, c'era un poeta, c'era un burlascone, c'era un comico, sapeva tutto. Dunque la diretta l'ultima volta, non sappiamo ancora, ride, l'abbiamo visto. Visto una leggenda.
1: Ha visto poche cose in noi in generale.
3: Ha visto qualche cosa in Facebook.
1: Di poche cose, ma voglio dire, trovi un uomo di sul livello questione, non ha mica ricevuto un omaggio all'altezza di Zuccheria. A conto mio, dunque.
3: Allora nella giuretta giustamente ha detto sapete l'ultima volta per conto nostro abbiamo visto in Aligiani quando abbiamo fatto quello scontro. Perché faceva gli scontri, non sapeva mica che tutti gli anni ci scontravamo.
1: È giusto.
3: Ma ha giusto spiegato con la critica.
1: Era contento
3: di sapere tutto questo. Ha detto sapete i principi ci scontravamo due volte l'anno e dopo tutti gli anni e ho contato
1: tutti i vent'anni.
3: L'ultimo l'hanno fatto. Allora, e anche questo, ma adesso non si ritroverà mica, la giugerta anche io, penso che non è mica stato registrato. Ma io ho parlato, quella che vede è rimane, era bella, quella di
1: Ristori,
3: questa è quella che l'ha detto era in di Gian Pietro, ma io pensavo l'ha giocato una valsa informazione ha detto non ta sapete non ta erede c'è Pedro Simone che sa subito
1: Simone
3: e qualche sia con noi bon e beh e so giunta alla fare Coulia e gera un match si chiama Casayan.
1: Ah, ma questa è ristori che l'ha scritta questa, eh? Sì. Ah, questa
3: è una questa è un
1: cabiobe.
3: Allora, oh. La prima volta che l'ha giuntesa da tanta e io pensavo che l'era così che la fossi Zoya.
1: Invece
3: dopo ci ha imparato che l'era Ivan Pietro e quella di Pedro Simone mi sono sbagliata, ho detto sentite cosa no, è detta da un certo Angelo Guidicelli di Bianello.
1: Ah, d'accordo.
3: Si può dire un giro figliata dice veramente beh dico ma tant'è quando lui dice non c'è accademia così che questi di Bastia questi di Daliria un maccio sapete
1: Allora, allora peccato che noi l'avevamo un archivio ma per essere onesto ma ci cambiano i sistemi tutti i cinque anni e si va che quello vedo che esiste ma così non posso mica agacciare andare da capire disgraziatamente
3: allora questa è una meraviglia questa sa scrittura e poi allora Pedro Simone ha pagato perché mettevi più Reino mettevi vecchi c'è da sbilicarsi dunque
1: E poi avia contunque di noi, come posso dire, una gunicenza di un mondo di anadure di un mondo di bastori, c'era di un generale. Era un uomo isadare, questo allora.
3: Era un uomo isadare, dunque. Ma allora io capisco perché era parentino con Santucci.
1: Mi sbaglio mica.
3: Ah.
1: Non mi sbaglio mica. Ma
3: perché non la sappia mica?
1: Penso che era uso zio. No, era uso zio. Enfin, mi posso sbagliare.
3: Sicuramente.
1: D'accordo,
3: ma io già mi faccio per sapere. Voilà. E dopo gli arrivino, dove lì per a Giovanotta, che la Giovanotta l'ha chiamata Rimane.
1: Di Galenzana, Chloe.
3: Allora, bon, quando sento suo nome a me mi frigge. Bon. Allora per il primo io non gusti voglio di non salutare a quello che ha fatto tutto su racconto di sotto
1: gli Stefano
3: che meraviglia
1: e poi leggi della non ti versi i gagni
3: leggila perché certa fare mi sono
1: scappato e Babierete che è straordinaria
3: e questo mi ha fatto pensare tre cose non era di mica tanto di parlare
1: so che non vengo perché sono obbligato ad essere dell'obbligazione di mercare un arresto un binandademica voilà un rimpicademica così e mi avrei cose non regole e mi ha lasciato passare un messaggio di greve e qualche nodo di radio in musica e birribire radio giusto da ridere. Fiamo così.
3: D'accordo.
1: Allora, così ci allunghiamo appena insieme. A ringraziarvi dunque di essere con noi, sono 3 ore.
4: En raison d'un appel à la grève déposé par la CFDT, la CGT, FO, Sud et l'UNSA, qui s'associent aux revendications de la mobilisation nationale intersyndicale sur les salaires et la défense des services publics, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
5: RCFM est plus belle quand son est gourse.

0: Merci FM, cu noi si deve. Merci FM, Didier Austra, Giancarlo Marsi.
1: Eridroem moi Madeleine, agora in gradio de ses impregun noi. Madeleine, mi sentite?
2: Sì, yeah. No, mi sento.
1: Allora, ci parlava di Evaure e Saumanda di lui.
2: Asidella, bon, allora, c'è, come si chiama, Jean, lui ha detto che lui aveva un libretto scritto a mano.
1: A mano, dunque, è piuttosto antico, alla fare.
2: Allora, io ho un libretto, no, e allora, questo è stato editato, non ho mica data, un cindogo, ma yeah. È stato editato, edizione Cirnos e Mediterranee a Iaccio. Allora, è tutto, dunque, è un'edizione, è un libruccio, e c'è scritto, c'è Nanta prima a Gobrandola, c'è una viura, un disegno fatto, ci era un gorbo qua su, con un gaggio e a volte sotto, e quello che ha fatto il disegno si chiama Se Bleno.
1: Ah, sì? Yeah.
2: E dopo, all'ultima pagina, non so come la chiamo, la quattrième couverture, che ne so.
1: C'è un nome, allora che mi scappa, ma c'è un nome.
2: Così. Yeah. E c'è Uso Rigratto di Natale Rocchi Giorni, e c'è Natale Lugiani, penso che è Natale Lugiani, quello di Canto Popolo Corso, non so mica, quando di Natale, che l'ha fatto un scritto, dice, butta qualche sia che gli faceva un giorno la rimarca di una vecchia tradotto le fabbre della Fontaine, Natale aveva risposto un comalizia, un francese, Jean della Fontaine, non ha fatto Garibia, vole di un greco, esoppe, e io, Donato in Cargese, città greca.
1: Allora, così
2: alla saccata.
1: Alla saccata.
2: Ecco così un certo era compito e di sicuro anche mascherati satobilame animalesco i veti eterni di nomi un po' non avendo nazionalità
1: è vero.
2: E francano i secoli e così chi se vuole so più che mai d'attualità assai bioumano si riconosceranno o piuttosto riconosceranno d'origine ma ciò che li rende ancora più sauride di avere composte un spirito nostrale, un spirito gorso per chi è semplicemente quello era Gorbo di Francia e o Garbucese e quello è tutto davanti di Natale Rocchiccioli e di ciò che ci impreme ecco, quello è ciò che lo scrive Natale
1: Luciani.
2: Ecco, dunque sul libretto è un aglio ma voglio dare
1: ma che capisco. Ma forse si può trovare.
2: Si può trovare, è goppia, si cuccia con la giuetta per i droit. E dice, insomma, mi sto.
1: Beh, sapete, spesso nelle biblioteche c'è assai roba, dunque.
2: Ma questo non è mica male, sapete, non so quanto lo ginevra.
1: Ma ce ne sarà parecchi.
2: Ah, si muove in un centinaio. Ah, aspettate, mi pare avere qualcosa qui. Reedition.
1: Ah.
2: E acheve d'imprimer sulle presse edition Méditerranée. Di settembre 1994.
1: No. Ah, allora on est dans tout vecchio di noi.
2: Ecco.
1: 94.
2: Se la libo giù,
1: dopo, mi viene, scusate di dare la parola, c'è di noi un altro luogo che può essere interessante in due agenti bonda a domanda. Allora, oggi oramai si chiama Canopé, ma sapete, le SRDP di Lebiga. Questi di noi hanno una biblioteca, soprattutto il rapporto con la lingua, a storia, a gossica in generale.
2: Bon, allora, io sentite, se la vuole, mon numero, li vuoi dire?
1: Eh beh, li vengo passare, se la mia domanda, li faccio passare.
2: Ecco, c'è mica problema.
1: E dopo gola e piglia tutto in foto.
2: Bon, allora, dopo, come ha detto, ma ricordate per un mese, e gli anni dice sempre, questa è Bocca Milada.
1: Ah, Bocca Milada,
2: come poi ci adeo, è tutto un mele.
1: Tutto un mele in bocca.
2: Era un australiano, che sentiamo più, così a saludemmo.
1: Di sicuro, in coenza.
2: Ecco, allora, si ha due secondi.
1: Non
2: so mica si Pasquale Ottave ha sempre tempo di stare sempre le nostre batalimmi.
1: No, le nostre scorzate.
2: Ho letto qualcosa dello, giustamente non dalla lingua.
1: Ah.
2: E quando lui parla assai di sbucalatura di sbagli che sono fatti a quando non te nomi
1: ingorso. È interessante, ho seguito in noi non ta Facebook allora, perché no, è interessante.
2: C'è due o tre affarucci. Quando Luigi, il francese si può fare un sbaglio, ora che mi cado sotto all'occhio, allora s'interrede, si sente noi mamme dinte. Capisco il contesto, ma vorrebbe sapere ciò che vuole è mamme dinte.
1: Beh,
2: vorrei sapere mamma, allora, ma non vedo mica perché come dire, tanto niente, non mi fa contenta.
1: Ie, beh, e questo, quando sì, tutto, fa, mico contare, ma un complimento, forse si sì, è esente di due temi, a me.
2: Allora, ma forse è questa.
1: No, non lo so, ma anche io capisco un senso, non conosco mica, ie, mamma dinti.
2: E dice a quelli che facevano gli sbagli, sarebbe anche da agugliettina, ciò che vorrebbe dire la ghigliottina.
1: Ma c'era Managlia, no? Un nome.
2: Ma io bello ha detto agugliettina e a scrive, e così c'è giusto un punto di scrittura, a scrive con una C. Allora, forse è per la pronuncia, ma io come pensavo che lo veniva di ghigliottina, la ghigliottina.
1: Oggi.
2: Uh-huh. E questa è quello che ho domandato. Ecco.
1: Ah, beh, se lui ci sta senza, se lui può rispondere.
2: A mamma mi diceva sempre la gugliettina, si diceva in noi.
1: D'accordo, io non la sabbia mica, ecco. La si diceva così, d'accordo.
2: Ecco, dunque, se lo ammette, penso.
1: Ma non tu vuoi non è mica adulto, eh? E bene che vi sbagliate in francese, tutto il mondo birribia, vi sbagliate in corso, tutto è permesso. Ah, allora,
2: no, questa sì, non ti è scritto.
1: Dico sempre quelle che hanno un ruolo e una responsabilità, non parlo mica di quelle che sono che rugi, quelle che cercano di imparare. No, dico quelle che, perché lui va a riferenza sia ai banneri stradali, sia ciò che lo si sente a televisione, o burro a radio, e voilà, la sua riflessione va in senso Agosti. Ne bia mica a qualche sia che sta a sente così o che parla e che cerca d'imparare.
2: Ma dopo questa di l'affare linguistico, così ciò che lui dice è vera, certo? Ma ora vedo un fenomeno contrario di quelli che non sopportano mica, minimo sbaglio un corso.
1: Ah, yes, c'è di no, credi noi.
2: Invece che i francesi parlano, non importa come facendo l'onda.
1: C'è di no,
2: matricola in un cervello,
1: No. Ma allora è vero che ogni tanto abbiamo l'orecchia che di appena intrunata ha sentito una certa parola. Boh,
2: ma
1: dopo...
2: la parla, questo non c'è le mica,
1: no.
2: I giovani non parleranno più.
1: Questa sono a 1200 d'accordo con voi, ma non impedisce mica quelli che sono di radio in responsabilità, dunque l'istituzionale, i media, i politici, quando li facciano una provisione di radio scritta, di o manco circa appena a come si scrive a parole di un logo.
2: Questa è minima è cosa, non capisco mica, perché di no, costa soli tutto questo.
1: A più bella è stata la settimana passata in Ajaccio,
2: Alfonso
1: con PH. No, ma so chi faceva più pena è chi. Ce n'è uno che l'ha scelto, ce n'è uno che l'ha scritta, ce n'è uno che ha ricevuto il bandiero, ce n'è uno che l'ha messo il bandiero, ce n'è uno che è passato sotto e ha visto che il bandiero era scritto così. E nemmeno si è visto che c'era Alfonso PH.
2: Pedibi
1: appena due non
2: esistono. Ma non esistono. C'è che corregge prima di mandare.
1: E beh, è quel che manca, giusto appunto, un controllo, a mento un piccolo controllo.
2: Ha parlato di nostra figura, sì, ha parlato assai della sbucalatura.
1: Ieri, quindi un'altra cosa.
2: Ma è Luigi, giole un consiglio della lingua, giole...
1: Ieri, perché mica, bon.
2: Ieri, bon, questo è di un affare a noi amici di Bassapana, tutto che...
1: Ieri, a noi sì, ma sarebbe interessante da una riveranza a mento
2: ado. Ci sono poche cose per la lingua, non capisco mica, ci sono tante arnesi.
1: Ma più pecore più mocce, dunque
2: forse che sì.
1: Un affare appena comune che riunisce tutti questi sabbianti, tutti questi maestri, tutti questi gabboni.
2: Non voglio mica essere più lungo che così.
1: Ma va a passare la parola, se può ben mettere.
2: E mando un saluto quantunque a Benedetto, che quantunque ha detto che la rivenia. E speriamo che la rivenerà con
1: E già salutato Giacomo Musanto di non che ha avuto così per messaggio.
2: Ma è un buon amico.
1: Ecco, dunque, un saluto. Chi posso aiutare? Non d'altro.
2: Continuiamo. Saluto a tutti quelli che sono passati e l'altro.
1: Una bella giornata, bella. Andiamo un ponte a Reccia, prima c'è Angelo. Salute, Angelo.
3: Oi, Anca, saluto a tutti.
1: Salute.
3: Bon, allora, sono mica tanto perfezionista, ma posso dire qualcosa?
1: Di.
3: Bon, allora, oggi è il 29 settembre, allora, buona vista a tutti quelli che si chiamano Michela e Michele.
1: Bon, allora, e Michele, dove c'è Gabriele, lui non è.
3: Miguel è di Santo Padrone di Bastore e di Barasciuttisti, boh, di tanto che l'era, che da poco che le, Santo Padrone e Barasciuttisti, mm-hmm. Sicuro. Boh, di ogni paese si era festato come allora in Perigio, in Novella, Bisinchi.
1: Murado San Michele.
3: E tanti altri paesoli. E come nascono questi nascono? Allora qui facevano una grande kermessa come sempre, la gioventù corria vesti rugi incantando e dicevano San Michele, fighe mele, San Michele, fighe mele, e i paesani li avevano noce, fighe, fighi e mele.
1: Mm-hmm.
3: Boh. E poi questa fine di settembre, sicura, era ora di approntarsi per impiegare. Allora, tanti pastori si calzavano di nuovo, pagavano i suoi affitti e gli affitti di suoi regioni. Boh. E poi, dopo passato, nella nostra isola, tanto, c'era più di 400.000 animali, pecore, gabbre, e i corci pastori, con quello e ciugaretto, carco di tutti i suatrici, bagiole, vattogli e sacconi, questa fine di settembre si tramutano come tutti gli anni verso i zoologhi di Bascura.
1: Mm-hmm.
3: C'è da dire che questa vita di pastore era una vita stragiata, e anche per la famiglia, che moglie, figlioli e tutti quanti seguitavano. Boh, dopo si pastore di Olinchielli, pesse occhie si trabugliavano da per un capicorso o in Balagna o per la Casinca, e li giulia in 2 o 3 giorni per giugne delle Pascure, e a ogni paese dei pastori erano accolti. Allora a Monta di sera dai
1: paesani
3: a Monte di Latte. Boh, dopo la schesi, elli come sempre impiegavano dei zoologhi di Lagireate, e c'erano i sopaiaggi. Poi i baiaggi si sono accogli. Allora, anche oggi, per queste piaggi si può bere le vestighe di suo passato pastorale. Allora, ci sono i furconi, vede, per appiccare i stagnoni. E il resto, c'erano i denellaggi, c'erano i cascini e mandrie.
1: E mandrie.
3: E poi c'erano giostre trammesate per staccare i gabretti o l'agnelli. Boh, e per compie. Si sa che San Michele era l'arcangelo e un capizzone di tutti gli angeli.
1: Ah beh, yeah.
3: E dicono che San Michele è stato assai citato nelle sante scritture. E dicono, boh, che potenza su San Michele, che era chiamato quello che era come Dio.
1: Quis ut Deus, è tutta la canzone di un gruppo Coscienza, quis ut Deus in latino, che vuol dire chi è come Dio.
3: Ah,
1: ma sappiamo. Non per dire, bon, dico come voi questi, per dire che era considerato tale quale.
3: Boh, è vero che lo hai lottato e mandato in inferno e fatto scappare o iaule, boh, era per parlare un po' con
1: i allora, a giuste radio, per San Michele, se mi sbaglio mica, salva verità, forse chi ha niente mi corrigerà, era di nuovo i principi di Uvuresto in Castagniccia, volevo dire che... cominciava a non, c'era un arrestato fatto da Ameria, per dire che c'era gli animali, eccetera, donc i derene erano tutti smacciati, nettati, di rascati, pronti a essere. Donc, erano, approntavano per la raccolta, e penso che principiava su Vuresto all'occasione di San Michele, ma da Beriviga.
3: Ma infatti dicono i nuchi partiano mica in settembre delle piaghe, partiano di 15 novembre quando il tempo rinfrescava e chi e zinzale si andavano a strada.
1: I primi freddi
3: di settembre dei viaggi.
1: Questi di noi sono sbagliati, i pastori dicevano per la stagione di Uagli, ma chiamavano in certi luoghi, erano piuttosto i niulinchi, insomma, sbagliati, a Gabigursura. Erano i primi freddi di radio. Era stas, voilà, entriamo a Gabigursura, piano piano.
3: Ma piano piano, io parlato che faccio un po' di lecce, io faccio ouvrire due notte e si sta bene di orme.
1: Provita demain, allora, provita demain. A beige. Continuiamo. Dite, j'ai un sommis baio bella fare io, vorrei, j'ai un coup berouré, j'te sicuro. Antone, si de con noi, ci diamate da une soulasca. Buongiorno. Saluto a voi, saluto.
4: Moi, l'anima usta.
1: È monteso l'anima di sa bella storia di un nostro amico Stefano, l'anima di Uvici, osama bengo, dunque a me è appena niata.
4: È sicuro che dopo una tale prova è complicato di venire a Reto.
1: No,
4: ma tu...
1: è un piacere sentire.
4: Un piacere di sempre,
1: E poi impareremo assai.
4: È sicuro che impareremo. Ma è bella di sei gente che hanno fatto la vai, sono stati prigionieri, sono stati. Mica sani di una maniera o dell'altra.
1: E poi erano moduliti non ta guerra, non parlavano mica. Tutte le testimonianze che abbiamo teso io attraverso i reportage alla televisione, i violi dicevano sempre: a me, babbo, mi parlava mai a guerra, tenia tutto berrello. Per dire che sono stati traumatizzati, assai.
4: Babbo. Ha scritto 200 pagine, 200, 400 pagine di scrittura e 200 pagine di cose.
1: È il contrario, ma non era mica forse uvato spertudo. O allora ha avuto bisogno di scrivere, forse per sfuarsi appena per la coscienza di nuovo, per la una traccia.
4: Per la una traccia, ma francamente è una ricchezza, al di là di cosa, ma il fatto che lui sia stato prigionieri giapponesi, quando lui conta la sua passata di prigionieri giapponesi, con tutto che, l'amico Pedro dopo ha fatto una specie di depressione, ha durato 2 anni.
1: Dice radio che normale, in una certa maniera, si capisce, per sorte di un combuiosimo le birane di conto ne puoi mica sortesano, è impossibile.
4: Un'emissione non sta all'Indocina. E sono anche se bella di vista.
1: No, questa no.
4: Francamente, Paolo Corpo, per i cosi, i vasti a colonizzazione, so che hanno fatto, e per cominciare i francesi o gli americani, e varie di Enfu e tutte le varie, cioè i giapponesi, i vietmini e i francesi. Mm-hmm. Francamente, face paura. Hai fatto una piccola traduzione, non posso mica l'ha fatta, ma vengo di perdo appena la memoria. Una traduzione di La Fontaine, canta Le Chien de l'Oroso, mi ricordo più che l'ha fatta.
1: Bon, bene, va, è un cos'è l'è stata detta, a sentimento?
4: No, in tutti i casi l'è stata detta, non è stata detta così, perché l'ha arrivata stamane.
1: Ah, d'accordo.
4: Ma non penso mica, non è verificato, ma se mai mi scuserete.
1: Un bene, vado. Allora, andiamo, come l'hai intitolato, girai un corso?
4: A Lecce e a Ganna i Baula.
1: D'accordo.
4: Andrew, un giorno Aleccia disse a Ganna: avete ragione di lagnarvi contro la natura. Una spezzola per voi di un carco tremendo, un surretto che l'onda alla soffratura, vivace di imbaugabu, mentre chi amogiocula tale un'incudine mai soddisfatta i barai raggi usole, affronta la zarga di Auriana. Per poi tutte le bici, a me un piccolo giatto, eppure si può nascere a riscura di un mio frundame, casconde o circondo, bivrancheria di un temporale. Ma più più cresce di queste baule, inesponde croce di un reame uento, a sorte per voi mi pare alla giusta. A usta primura mi tocca, rispose l'arborello, ma un'abbia di pensiero. Non temo mica più che voi i venti pessimi, ma guaccio, ma un sciapo mica. Sine qui avete tenuto un corpo contro seraffiche spaventose, ma un neanche un tempore. Mentre che lo ballava, affacco all'orizzonte una urrasca a scornaiui. Dago da nuovo corpo, a ganna sigina, ad impestasi di forza e stai gheglia, quel chi ugabu ducco ugile e i bei a gaderazza dell'arca. Moralità, così dei, usciamo un tempo tanto a sega che poi muovere la sotta e
1: bella, bella morale. No, no, bella, nel senso che è sante giusta, e questa è quello. E di agaduda di brindanzionu, di egeremo, allì. Dio famoso, le rosopi ne rompe pas.
4: Esattamente.
1: Ecco.
4: La nature envers vous me semble bien injuste. C'est la cause où on dit Wachirichi, sapete?
1: Yeah.
4: C'est un omadale, ma hai capito?
1: Ah, yeah, una voce anadu, oui.
4: Una voce anadu, tutte economia, enfin, tutte ultime, tutte torte, perché ci vediamo spesso.
1: Yeah.
4: Già pas, ben, ginta, mi solleva, mi dice, anadu, mette anadu, mi pare alla giusta. Francese, la nature envers vous me semble bien injuste. Ouais.
1: Ah, salutiamo di nuovo a memoria, amici e amici. Beh, felicitazioni, perché no, ma ci hai messo in un'espressione gorsa. No.
4: Dice che va una traduzione appena, come si dice, gelatinosa, ma c'è maniera automica abbastanza espressione. Sapete che chi sei più, asai più, che ho gusto un bocco, avessi bevuto un po'.
1: Non è mica male in questa.
4: Fa boh, è una traduzione quasi letterale.
1: È sta davata, è già una cosa.
4: Mi contento. Un saluto a tutti i nostri amici, a tutti gli auditori. Sapete a Merzana, famica, sbagliato a Merzana, famica.
1: A Merzana?
4: A Merzana. A Merzana, di una fontana.
1: Ah, no, non dite.
4: Una fontana che gli intramezza ui squadra e benzulasca, non ha un territorio come una benzulasca, ma gli intramezza ui, e boh, quando boh, a Merzia passo sempre avanti, ha liberato i risatti, e poi, ma tutto mettendo, mi so, ha di un posto, un posto, senza pretensione, una piccola poesia, e ce l'ha di una prossima volta.
1: E si chiama Merzana.
4: A Merzana, ma non so che le formiere in questa fontana, fa un borro, ma hai capito? Purtroppo c'è stata la secchia, tutto è secco, tutte cose. Fa un borro e l'acqua è fresca, pare sortita un gelatore, e più è pura. Allora, si sa mica di due lavane, bene mica il loredo, bene mica. C'è chi dice che può bene direttamente l'Alpe. Boh, dopo.
1: E questa era la giunta. Forse sì, ma sì. Io non cubo certe sorgenti in due e me. Ce n'è uno un giorno che mi ha detto che l'aveva messo, Micaelo, magari che sia, che aveva letto, avevano messo un colore dell'Alpe. Era risortito. Ma è possibile, boh.
4: Possibile.
1: Ogni affare, forse a domandare a Alain Gauthier, che è un specialista di Evontane, ha fatto un libro, un travaglio, Gusti, ha provato per fare la Zabè, a quelle con Lasano, ha cacciato un bel libro, non ha 40 anni di travaglio, non ha Evontane i gorsi, ci sono basi tutte, ha un travaglio scemo e magnifico, e questo è un libro che c'ho là, quelli che si interessano a Nadura e Evontane, credimi pure, è un libro che c'ho là bene, non ha bibliodega, è passionante. Alain Gauthier, ma guardo più esattamente di un titolo di un libro, d'altronde ho ancora un premio quest'anno di un libro corso, se non mi sbaglio, e passionante.
4: Ma mi ringrazio per questa informazione, ma lei ha già detto.
1: Ah, bene, allora io e noi comincia a
4: adattare. Come ripeti, ne parla di te,
1: e un giorno sarà giù da con di noi, io.
4: Allora, salade, un saluto donna a tutti i nostri amici.
1: Una bella giornata a voi.
4: Salutare a vostra squadra.
1: Salade, la bege. A bege. Ecco, beh, sentite, pienamente ben, ci avviciniamo a Vine, siamo giunti a Vine in l'emissione, tengo a ringraziare i partecipanti, a ringraziare quelli che ci hanno seguito, quelli che ci hanno arrivato più tardi, voglio ringraziare di nuovo a Nicolao, a Gian Andrea, a Bruno, domani. Domani non c'è Radio Mica, né io, né il nostro professore, ma avrete un grand piacere di passare questa stonda con Saveri e Sargentini, volte radio, donc, l'indomani, o ioi, e a tutti i bibri, una bella fine giornata, e a un piacere di ritrovarsi e di fare l'emissione insieme.

ci compano i miei, quelli che sono smariti e lì dorme in un camposanto. Ben appusato accanto

mentre che guarano spalanca l'uscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta a fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

mi trovo in lo pentedu e feio all'insù un cappellato d'un nuletto bianco all'ora di sciapitone un monte Sant'Antonio lì riavvisore mandavo oggi all'isola Toscana.

0: Allez, ma continuo a degu a poco a radio torna obiege d'accompagna bisina sina cincure. Femmo biazza wa Maria Elisabetta Ferrandina cu affiancada dai zideli. I ridroem e oggi ci hanno parlato di bittura e di dueri.
1: Salute! Oggi siamo in scuola con Enea e Gianna. Fa attività artistica e pittura, disegno, li piacciono troppo. Ma perché? Ci piacciono tutto.
2: Prima di fare pittura ce la metto in scursale.
3: Per mica si sporca la maglietta. Ce la piamo un foglio e fa la pittura.
4: Piamo un pinello e dopo piamo una voglia e pindem. Mi piace di mettere i colori, perché con misto i colori faccio belle colori. Inventano i colori.
3: Oh, ma voglio dire i disegni di avuresta.
4: E prima li mettiamo in un nostro casier. E dopo, con i ragazzi, portiamo tutto il nostro materiale in casa.
3: E in casa continuiamo a fare la pittura. Ci piace imparare.
1: Impara sempre di più, anche con i due da fare in casa.
4: E la maestra fa un piccolo libro per fa i cosi, chi ce l'ha in giraffa, con evorme e tutto.
3: Un quaderno d'attività, ci piace fare l'attività di maestra, a scrivere in cursiva.
4: E impariamo a fare parole con due lettere, poi una vocale, una consonante.
5: Ici, bonne journée. Ici RCFM. Ici.

0: Eur dire droit sachton da gi azo a Bibia Jassai, un e bogi ragon tigu Lili na u personaggio di a nostra amiga Angela Podentini.
1: E cugi bronti, dui eva le vette ibane gu udir e confitura, canistri le frappe vate da mamone, babone e Lilina rompen u iunu. In salutu senza va troppo rimore per un discida a mamone, caffè al latte be babone e latte agiculada be azide luccia. Questa vatta esce nui gasa piano piano a luna spritia sempre erano ti erratti a non dea bozza io lunare. Babone incende aso lampana e Lilina seguida l'ummo di sabienza come se le ronfanale. Muvre la gisente ige Lilina, uso d'impano a suna iulado e piano piano aprimo a porta i astalla. Aio muvrilla, uso gavizzone la di già, babone li ha un pezzuccio i banesecu e li mette a vuna a gavezza e a vibia e un moschitone. Lilina e babone, pronti, muvrilla, in piazza. Babone bassa e bene, approntando tutti gli arnesi, una bicula striada come per cacciare un bilame verso un deanutada, a zacchetta pronta pesa uso gabo e l'urzo ammuiato da aseranenzu, muvrilla mangia anch'ella e rompe uso iuno. C'ho la colazione boghe i ganabette, per pigliare sciocche i giovabone, appena i bane inu. Tutto è pronto, muvrilla in bastiada, e uiono principia spritia. Oggi ridaneremo, striada, canabette, imbastia, pilamme, orzu, ammuiato, spritia, cavizzone, moschitone, fanale, ernesi, digiuno. A domani per agoie e sciocche.
2: Ici RCFM

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: À suivre l'info et Antoine Diouigé, il est jusqu'à 19h. On va séparer avec un extrait de d'Ideao, serait una poésie à l'état d'âme ou dans Maria Humen, les Gambastia, una poésie à Giuseppe Megaeli, et sa poésie à Zidiama Fiumurbo, Pieve e Gastelo, a tutti Bibrigo Biobalo et a presto Zidiao.
3: Ananta un canale Itedia, corre una bianca surgente, a natura sabre si vedia, e spucisce ogni sumente, chiaro all'albore lui orno, awa affacca ridente, uerano e di ritorno, si rallegra roba e diente. In urugione fiorito, l'animal u pace mandia, la gelu fa geusonitu, e bella è la campagna. Si sente o timpanillo di agabra in da verdura, e canta ogni acillo in calegria e primura. Cacciado alla vignarella, sarà delizioso lo frutto, voltata è la rondinella e torna rinasce tutto. Sotto l'uccello luminoso, un cucco canta in festa, un sole scalda utioso, si disceda la foresta. E nell'aria pura e fina si meschiano dolci profumi, dagli monti alla marina falano pieni di fiumi. In faccia al mare turchino, asava in mantello bianco, dice allo piano vicino, soffiera da vecchia a fianco. In abito di colore, si vestuta la natura, modello per lo pittore, in cerca di bella fiura. Imbellisce a Giovanella, chi l'amore un è lontano, così di la mocorzighella, quando è nello erano.
0: Ici RCFM,

0: De jolies sonorités bien sud-américaines avec ce titre de Primavera. Letiam y avait ouvert la voie il y a quelques années, également avec un album qui avait marqué son temps. Ils arrivaient notamment sur scène avec des ponchos. C'est l'heure de retrouver Paul Turquidouriani, patriarca et matriarca, Ashtazera, Instagronaga, dit Paul, Obol, Nanta, RCFM.
1: Obol, asai qui a gursiga un matriarcado. So è uno che gestisce no, dai tempi lontani a Gaza, l'Aleu, i soldi e relazione. Asaberano i nostri psicanalisti. Comandano, simpatronisceno e noi seguidemo. Anco a 60 anni, anco 200 kg, anco barbudi, so è nostre padrone. Ma obole, asai che a Gursiga è anche un patriarcado. Fuori di Gaza l'uomo gestisce il berigulo, è re dei sugiali di noi, a divesa di Adomus, proteggono, costruiscono e noi eseguidemo. Infine, in tutti i casi, quando non c'è mica un scontro di Sporting, una serata di Badilan Caffè o una ona che mudia da Redu. Ma allora cosa è a Gursiga? Ebbene, appena distendo i andatori, nessuna, in realtà, un mischio particolare, una sosula gustosa di interpenetrazione di l'autorità. I fratelli e sorelle dicono tra deli, l'aiuta di a mamma. I zideli e l'astri zideli dicono, l'aiuta di a un papu. Nanani, nananer. Qual è la zia maniera, patriarcado, matriarcado, siamo sempre violi e ci rigomandiamo, secondo le stonde, all'uno all'astro. E in tutti i casi dice radio per conto mio, oba, oma, parlateci corso.
2: Ici RCFM.

0: Camp Aculemac qui vous emmène cette semaine à Corté, une première étape à l'entrée de la ville, au domaine Casa Guelfucci, avec le propriétaire des lieux, Antoine Guelfucci.
1: RCFM et Camp Acui.
0: Au dominio Casa Guelfucci, à l'entrée di Gorti, a Mesa e Vigne, sta casa è quella di famiglia d'Antone Guelfucci, un bastimento è conosciuto di Gortinesi, che gli è stato durante 70 anni in dell'indiviso.
2: Abbiamo scombattuto da molto lavoro per di un esigui che siamo sortiti di l'indiviso, abbiamo creato un'attività in primo agricola, poi dopo agriturismo e poi enoturismo e poi ora campiamo con la nostra prima viola che è integrata a società e aspettiamo i due altri.
0: E qui ci sono tre ettari di vigne.
2: 80 begore, un ettare di legumi, di abumada, a zucchino, a zucca e parecchie, un ebochi d'arbori per i frutti, da un bucon australe all'agrumi per il limone di quattro stagioni e ci campiamo perché che, tutto l'anno siamo pronti a offrire a gente che bene non a mangiare in casa, so che siamo capaci di va in corti.
0: E per i gamere, la famiglia Guelfucci accoglie sei turisti francesi e forestieri.
2: Per i gamere siamo giunti a fare camere in casa perché? Perché che a casa, cioè la verità, c'è una bella casa ma c'è un battello e una grande casa così siamo sempre a ricominciare ciò che avevamo venuto in primo, quindi quando avevamo comprato la casa un mobo abbiamo fatto un detto e facciate e per poi pagare tutti i lavori della casa abbiamo fatto 5 stanze che sono sempre aperte a gente che vuole non scoprire a casa e abbiamo clienti da voi 20 anni e da voi 20 anni sono fedeli all'universo di Guelfucci.
0: Antonio e la sua moglie sperano poi contare non te i sovioli per assicurare la bene di casa Guelfucci. Deuxième étape cortenaise. À présent, on vous entraîne sur le cours Paoli dans l'un des bars historiques de la cité, La Coupole.
1: Et Camp Acui.
0: La Coupole, un bar historique sur le cours Paoli. Depuis quelque temps, l'établissement cortenais connaît un renouveau avec ses deux jeunes gérants. Thibaut Salve est l'un d'entre eux.
3: Je suis de base de Pénorental. J'ai vécu en Pénorental étant jeune et je suis arrivé donc à Corté pour mes études. Alors j'ai été beaucoup dans le ballon, donc je suis parti vivre à Ajaccio pendant 2 ans pendant ma scolarité, puis au centre de formation au Sporting à Bastia, où donc j'étais au lycée à Montezo. Et ensuite à la fac à Corté, voilà, où j'ai commencé à fréquenter un peu les bars, les soirées étudiantes. C'est ce qui m'a plu dans cette ville, le partage avec les